0: Sono le 2:03.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

fateci largo che passa domani, che adesso non si può. Oggi non apro perché sopererò, e andremo in strada con tutti gli striscioni a fare come sempre la figura dei fregnoni. A me di questo, sai, non me ne importa niente. Io oggi canto in mezzo all'altra gente, perché ci credo, o forse per decenza. Che partecipazione, certo è libertà, ma è pure resistenza. E non ho scudi per proteggermi né armi per difendermi.

tasca e molti, molti errori brutti, io però li pago tutti. Fateci largo che passa il corteo e si riempiono le strade, via Merulana, così pare un presepe, e siamo tanti che quasi fa paura, ho solo tre sfigati, come dice la questura, e le parole sì lo so,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

resto lì a guardare. Io so cantare, so suonare, so reagire ad un addio, ma stasera non mi riesce niente. Stasera, se volesse Dio, faccio pace coi tuoi occhi.

0: cosa. Se tu mi chiedi in questa vita cosa ho fatto, io ti rispondo ho amato tutto.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Che strana canzone naviga dentro di me. Non ci sono parole e non riesco a capire cos'è.

0: è giusto che sia finita qui.
1: Sei sintonizzato su Radio Galileo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto.
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

cielo è vuoto, c'è soltanto il sole che acceca la terra e fa esplodere il grano, e noi che intanto bruciamo. Il cielo è vuoto perché aspetta insieme dei nostri sogni e di quello

0: aspetto molto da te. Io mi aspetto molto da te.
1: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Sono le 4:02.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
0: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.
1: Introduzione d'orchestra. Mi guardo dal di fuori.

e sento che in quel movimento io non c'ero. A volte mi soffermo e guardo il fumo di una sigaretta, la bocca resta aperta forse troppo, poi si chiude in fretta, si vede chiaramente

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: Put the needle on the-

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Sono le 5:03.
1: Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

vince si perde, si pestano merde che si infilano nelle fessure sotto la suola. Si vive, si muore, si prova dolore dal quale non c'è mai un pensiero che ti consola. Si parla coi cani, si stringono mani, si fa spesso finta di essere qualcosa. Si guarda il tramonto, si arriva in ritardo, ci piovono addosso macerie di vita esplosa. Si fanno dei figli, si sognano sogni, si fanno castelli di sabbia sul bagnasciuga. Si infilano perle di vetro nelle collane e si progetta una fuga.

penale. Si sputa per terra, si perde la guerra, si pensa che alla fine poi tanto è sempre uguale. Si muove la torre, si copre l'alfiere, si passa una giornata a difendere ciò che ha perso. Si scrive la password, si entra nel network e per un po' si immagina tutto diverso. Si studia un sistema, si pone un problema, si cerca di far presto per avere tempo che avanza. Si scopre di avere un immenso potere, ma non è mai abbastanza.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

sama aquí es. Dream, hai sentito, han suonato, è aperto il portone, prepara il caffè.

Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo.

0: secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Via. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
1: Cibu, cibu, bu.
2: Radio Galileo, la tua radio.

0: Arrivederci, signore.
1: Ciao, piccola.
2: Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

colpo venne il mese di febbraio. Faceva freddo in quella casa. Mi ripetevi, sai che d'inverno si vive bene come di primavera. Sì, proprio così. La bidè

0: non ci sarai.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Convenienza. Ma vai da Conad.
1: Via, via.
0: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: Galileo Notizie.
1: Buongiorno da Gerardo De Vivo. Per la guerra in Ucraina sono le ore più dure. Nella notte ancora pesanti attacchi russi sulle città incluse Kiev e Odessa e almeno altre due vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un raid di Mosca, almeno 16 morti e una settantina di feriti. Il presidente ucraino parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari. Kiev risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara. Domani intanto alle 13 nuova riunione dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev, parteciperà anche la presidente Meloni. La crisi medio orientale, parole durissime di Netanyahu contro i vertici turchi dopo che Ankara ne ha chiesto l'arresto anche per le azioni contro gli attivisti della flotilla, e contro Tel Aviv sale l'irritazione globale. Alessandro Cisilin.
2: I crimini contro l'umanità non vanno insabbiati, scandisce il ministro della giustizia turco Gurlek, annunciando di aver chiesto all'Interpol di inserire nella sua lista di ricercati Benjamin Netanyahu e un altro funzionario israeliano, sulla scia di un mandato d'arresto spiccato già il mese scorso da un tribunale di Istanbul. Oltre alle accuse di genocidio a Gaza, nel mirino l'abbordaggio, gli arresti, le presunte violenze delle forze israeliane nei confronti degli attivisti della flotilla. Plaude anche la portavoce italiana del movimento Delia. Immediata la replica del premier israeliano che definisce il presidente turco Erdogan dittatore antisemita, sullo sfondo delle recenti schermaglie anche militari con un raid israeliano martedì scorso su presunti obiettivi turchi in Siria. Su Netanyahu pende da due anni anche il mandato d'arresto della Corte Penale Internazionale, bersaglio però di nuove sanzioni americane. Tribunale corrotto e politicizzato, spiega il segretario di Stato Rubio, misure che colpiscono perfino la sua presidente, la nipponica Akane, suscitando la protesta dell'alleato Giappone. L'irritazione verso Tel Aviv coinvolge per ora anche la sua giustizia. Australia, Canada e Regno Unito definiscono vergognosa l'archiviazione dell'inchiesta sui 7 volontari uccisi 2 anni fa a Gaza. La Polonia ha convocato l'ambasciatore israeliano.
1: Non si sblocca la crisi tra USA e Iran. Teheran vuole un accordo ma non è pronta a un accordo giusto, ha detto ieri Trump, ribadendo di considerare al momento lo stretto di Hormuz un territorio americano. La Repubblica Islamica reagisce intanto alla minaccia del presidente USA di un D-Day economico. Per piegarla sarà un ennesimo fallimento, dice il ministro degli esteri Araghchi. È saltato intanto nelle scorse ore un possibile accordo sui dazi tra Canada e Stati Uniti. Ingiuste le extra tariffe che Washington vuole imporre, ha detto il primo ministro Carney, bloccando la firma di un'intesa che per Trump sembrava ormai chiusa. Da oggi entrano dunque in vigore nuovi dazi del 50%. Carney ha annunciato tariffe equivalenti sui prodotti in arrivo dagli USA. Italia divisa tra il maltempo e il nuovo rialzo delle temperature. Tornano i bollini rossi per il caldo. Oggi e domani a Bari e Palermo allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane. E oggi scatta il primo controesodo estivo condizionato anche dal caro carburante. Nicola Compagnone.
3: Vacanze finite per molti italiani che in queste ore si apprestano a lasciare le località di villeggiatura. Secondo i dati diffusi da ANAS, sono attesi oltre 24 milioni di spostamenti per questo primo weekend di controesodo su strade e autostrade nel nostro paese. Per questa mattina e per oggi pomeriggio previsto bollino rosso a causa del traffico intenso con possibili criticità, giallo in serata. Situazione uguale anche per la giornata di domani, quando le maggiori concentrazioni di traffico sono previste per le ore pomeridiane. Bollino rosso che persisterà anche nella mattina di lunedì, con la situazione che andrà man mano migliorando nel corso della giornata, fa sapere Autostrade per l'Italia. A rendere più amaro il rientro in città ci sono i prezzi alle stelle di benzina e diesel. Con oltre 24 milioni di spostamenti, il grande controesodo estivo rischia di trasformarsi in una stangata senza precedenti per milioni di famiglie italiane, mette in guardia il Codacons, che chiede contromisure adeguate al governo.
1: La ricca pagina sportiva, partiamo dal calcio. Con 4 gare scatta il campionato di Serie A. L'Inter, campione d'Italia in carica, affronta alle 18:30 a San Siro in Monza. Alla vigilia il tecnico nerazzurro Cristian Chievo ha commentato così le voci su un presunto interessamento del Barcellona per il capitano Lautaro Martinez.
4: Io mi tengo stretto Lautaro, è qua con noi e credo che rimarrà a lungo perché è il nostro capitano, perché è il giocatore su quale noi costruiamo qualcosa di importante. L'abbiamo fatto, lo stiamo facendo e speriamo di farlo anche nel futuro. Però il mercato è sempre bastardo, quindi io una risposta a questa cosa non lo do. Di certo noi vogliamo che Lautaro rimanesse, ecco, questo è il mio messaggio.
1: Le altre gare di oggi: alle 18:30 Udinese Como, alle 20:45 Genoa Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in casa il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via mezzogiorno, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga, tennis, Sinner rinuncia agli US Open per il problema al ginocchio, al Masters 1000 di Cincinnati, Musetti KO ai quarti con Tiafoe, stasera semifinale Cobolli Fields. Europei femminili di pallavolo, l'Italia batte 3-0 al debutto la Croazia, oggi affronta il Montenegro. La cerimonia inaugurale ha dato il via a Taranto ai 20esimi giochi del Mediterraneo, a pronunciare la tradizionale formula d'apertura il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Da oggi prime gare e medaglie. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
0: Sono le 9:07.
5: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
6: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
5: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
7: Per questo c'è PrestiPay.
6: Chi ha parlato?
5: È la speaker, siamo in uno spot.
7: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
5: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
6: Chiedilo alla speaker.
5: Mi ha detto che ha mal di testa.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
8: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
9: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30.

0: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo. Sentimento che passa da solo a parlare
1: di noi. Tra poco, su Radio Galileo, l'autobus, condotto da Emanuele Bellicci.
2: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.

Buongiorno, buongiorno, ci siamo? Ci siamo, sì, anche per questo sabato, sabato 22 di agosto, mamma mia, come si direbbe, ulala, se proprio vai che buongiorno, mamma mia, no, in realtà sono sempre io, il povero Emanuele Bellicci insieme a voi, fino alle 11:30, ovviamente con la nostra musica, le chiacchiere, no? Il famoso autobus del sabato, quello c'è sempre, no? Quindi ci contraddistingue, possiamo dire così, mamma mia che parolone, cioè un po' troppo, che ci caratterizza un pochino, ecco, così, senza darci troppe aria, assolutamente non è da noi, quindi che non sia mai, che non sia mai una cosa del genere, non saremmo capaci, però scherzi a parte, insieme come ogni sabato, questo sì, l'abbiamo detto, oggi appunto è 22, il nostro almanacco è in partenza, 234esimo giorno dell'anno, oltre a questo è anche la 34esima settimana, alla fine del 2026 mancano 131 giorni, ci stiamo avvicinando alla fine dell'anno, piano piano il nostro conto alla rovescia, solitamente lo facciamo la domenica con Savino, ma Savino tornerà in teoria domenica 30, anzi sabato 29 con voi, domenica 30 se tutto va bene con me, ecco, quindi va bene, visto se ha fatto le sue ferie, no? I suoi 15 giorni di ferie il signorino, allora oggi Beata Vergine Maria Regina, questo è quello che ci dice la Chiesa Cattolica, e poi l'accade oggi era il 1902, il 22 agosto viene fondata la Cadillac, 124 anni fa nasce Detroit, la Cadillac destinata a diventare un marchio di gran lusso. Era il 1862, mamma mia, sono passati 164 anni, mamma mia, e primo numero del quotidiano Il Roma, in una Napoli permeata di fervore risorgimentale, apparve nelle edicole un nuovo quotidiano, destinato a dare voce alla componente garibaldina e quella mazziniana, Il Roma, interessante questa cosa, però questo non me la ricordavo sinceramente, vabbè. Il Roma è stato soppresso nel 1943 insieme ad altri giornali che erano tra l'altro vicino al regime fascista, e quindi tutto questo grazie all'armatore Achille Lauro, e va bene, quindi fu soppresso nel 1943 questo giornale Il Roma. Allora, Achille Lauro, non il cantante, l'armatore, attenzione, ci sbagliamo, che oggigiorno può succedere, perché sono passati 160 anni, quindi vabbè, stamattina ho la lingua intrecciata, vado un po' a scatti. Allora, i compleanni di oggi, i VIP, personaggi conosciuti dal grande pubblico, e ricordiamo il compleanno di una grandissima attrice di fama mondiale, nata a Zagabria, Silva Coscina, è nata il 22 agosto del 33, quindi avrebbe compiuto 93 anni, purtroppo ci ha lasciato nel 94, ben 31 anni fa, quindi a 62 anni, grandissima attrice, ricordiamo appunto la sua nascita, e ricordiamo anche un grande cantante italiano, Toto Cotugno, è nato il 7 luglio del 43, ci ha lasciato 3 anni fa, il 22 agosto del 2023. Toto Cotugno è nato in Toscana, cantante e compositore, insomma non ha bisogno di presentazioni, comunque ha partecipato a 15 edizioni del Festival di Sanremo e nell'80 ha vinto con la canzone Solo Noi. I suoi brani sono stati cantati da intere generazioni e ha scritto anche testi per celebri artisti come Adriano Celentano. Ovviamente, qual è la canzone, quella storica di Cotugno? È ovviamente L'Italiano, mi sembra una cosa normale, no? Forse quello, sì, è vero, è il brano che più rappresenta Toto Cotugno, sicuramente. Bene, il nostro almanacco del giorno su Radio Galileo insieme ad Emanuele Bellicci, e poi, attenzione perché più tardi,
anche Riccardo Cecchialin con Cosa succede in città, il nostro appuntamento ormai storico anche questo, no? Perché sono tanti anni che ci segue, prima con Carlottone insieme a Riccardo e la conduzione di Giorgio Brighi, poi nel tempo la cosa si è un po' modificata perché Carlottone aveva molti impegni, anche se tempo fa ci arrivano a trovare con molto piacere, e poi siamo rimasti io e Cecchialin praticamente a fare Cosa succede in città, che dal venerdì poi passò al sabato, perché prima andava in onda il venerdì. Attenzione, un po' di cambi facciamo, no? Anche lavorando in TV, anche sui canali nazionali, un sacco di modifiche. Vabbè, oggi ricordiamo appunto la scomparsa di Toto Cutugno, e allora su Radio Galileo l'italiano. Lascia.

0: meraviglioso, meraviglioso, l'italiano di Toto Cotugno. E oggi, come dicevo, abbiamo ricordato Toto Cotugno a 3 anni dalla sua scomparsa. Su Radio Galileo i consigli velocissimi, piccola pausa e poi la musica.
1: Convenienza. Ma vai da Conad.
2: Via, via.
1: Da Spazio Conad. Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.
2: Cibu, cibu.
3: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
4: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
5: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: Radio Galileo, quella che ascolti sempre e non ti stanchi mai, da 40 anni.
1: Ma libera veramente, mi piace anche di più, perché libera veramente.

Vabbè, anche questo è un capolavoro della musica. Ray Charles e Georgia on my mind su Radio Galileo, le 9.37, un po' di relax, no? Ci siamo fatti veramente con calma, abbiamo chiuso gli occhi, ci siamo rilassati con questo bellissimo successo. La musica italiana, quella attuale, con Tommaso Paradiso.

0: Radio Galileo, la tua radio.
1: Verso il paradiso.

0: Paradiso.
1: E questo era Achille Lauro in viaggio verso il paradiso su Radio Galileo insieme con il nostro autobus del sabato.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: naturale.
1: Leo Gassman e Naturale su Radio Galileo, in arrivo anche Antidroga, l'ultimo di Emma Marroni.

Antidroga, Fabri Fibra e Emma Marrone su Radio Galileo. È uscito anche il nuovo di Ligabue, è tornato, Luciano Ligabue, qualcosa per te.

0: Ligabue, qualcosa per te su Radio Galileo alle 9.55 nel nostro appuntamento dell'autobus, ovviamente, del sabato.
1: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

Flamenco Paranoia, e questo era anche Samurai J su Radio Galileo. Rimaniamo in tema, nel genere, con Fred De Palma e Anitta e Mischilla, La testa gira. Aia!

0: questa gira e mi schilla Fred De Palma, Nitta, su Radio Galileo, un brano proprio azzeccatissimo anche questo per l'estate 2026. Ci fermiamo per i consigli e il GR.
1: Notizie. Ben trovati da Gerardo De Vivo. Altre notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese dei richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore, contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il ministero della giustizia valuta un'ispezione presso la procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani, Bari e Palermo. Allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia alle 18.30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20.45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
2: Sono le 10:04.
3: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
5: Radio Galileo, informazione e musica, il tuo mix ideale.

0: Cristo c'è.
1: Abbiamo ritrovato anche Fabri Fibra con 13 Pietro, no? Figlio di Gianni Morandi, che abbiamo visto anche all'ultimo Festival di Sanremo. Questa canzone è Che gusto c'è. Ma adesso è il successo anche quello di Marco Mengoni e Angelina Mango. Anzi, più che altro è Angelina Mango con la partecipazione di Marco Mengoni, Canto d'amore.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Canto d'amore su Radio Galileo era Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, appunto, con questo successo. Anche questo è un successo, diciamo, estivo per l'estate 2026, che abbiamo ascoltato un momento.

Pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Poesia, Sal Da Vinci su Radio Galileo. Noi ci fermiamo qualche secondo per i consigli e poi sempre il nostro autobus del sabato.
1: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
2: A rate?
3: Ma pagalo cash, Giorgia!
1: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
4: Per questo c'è PrestiPay.
3: Chi ha parlato?
1: È la speaker, siamo in uno spot.
4: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
1: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
3: Chiedilo alla speaker.
1: Mi ha detto che ha mal di testa.
4: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
5: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
6: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice. Il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
7: Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endo osseo completo di capsula in

0: titanio avvitata, 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati, con possibilità di finanziamenti. Dentista amico, a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste, e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Cabana di Irama su Radio Galileo e il suo ultimo disco, appunto, sempre per l'estate. Ancora andiamo avanti in questa estate, sembra poi che le temperature risalgano un pochino in questi giorni, adesso non è che siano scese chissà di quanto, però ecco, con qualche pioggia qua e là, magari una leggera diminuzione forse c'è stata, ma di pochissimo, però non è un problema, che sembrerebbero risalire. Vabbè, noi aspettiamo, no? Tanto è giusto, no? La stagione farà il suo corso e poi finirà per andare verso l'autunno. Canzone estiva di Annalisa.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico, la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Radio Galileo. Informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.
2: Chi si o mare? Per chi non tiene niente, lo sai che è o mare? E con mio pane non ti può mancare mai. Ma tu quando sai?

0: la pubblicità che ti rispetta, ti informa, non lascia rifiuti in casa, non ingombra gli incroci. Radio Galileo.
1: Per la tua pubblicità, info 0744 59031. Indirizzo email agenzia.galileo@gmail.com.

Questo era Nartico con Gianni Morandi su Radio Galileo e il nostro appuntamento dell'autobus del sabato, ovviamente. Adesso anche Eddie Brock e Bel Venerdì.

0: Scusami.
1: Eddie Brock, bel venerdì su Radio Galileo e finale proprio di Eddie Brock. Siamo pronti perché inizia anche Cosa succede in città, quindi fermi tutti ai vostri posti.

0: Bene, bene, si parte anche per questo sabato con Cosa succede in città. Buongiorno Riccardo Cecchelin.
1: Buongiorno, e c'è sempre qualcuno che parte, ma dove arriva se parte? Ciao!
0: Ma dove arriva se parte?
1: Se parte, ciao! Chi erano? Cochi e Renato.
0: Ah, è vero, Cochi e Renato, certo.
1: Cochi e Renato. Sì. Quanto ci mancano questi Frizzi e Lazzi che c'erano una volta, quando si poteva parlare di tutto, non come adesso che gli idioti non fanno parlare di niente. I cretesi, i cretini.
0: Adesso cretesi c'è il politicamente corretto, Riccardo.
1: Io sono politicamente scorretto, dunque non me ne fo fregare di meno. Sono contro il wok, politicamente scorretto, me ne fotto altissimamente, non me ne frega proprio niente.
0: Però lo sai che questa cosa...
1: Perché è una forma di dittatura. Questa cosa è una forma di dittatura della parola. Sì. Io sono contro, veramente contro la dittatura. Questi invece sono tutti fascisti, questi fascisti. Io non, destra, sinistra, che non esistono nemmeno più. Altre voci così nell'aria, perché non esistono nemmeno più. Lo diceva già a suo tempo uno che ho avuto la fortuna di conoscere.
0: Nell'aria.
1: Ho avuto la fortuna di conoscere a Milano, che si chiama Giorgio Gaber. Qual è la destra, qual è la sinistra?
0: Sì, è vero.
1: Lo diceva allora. Oggi proprio non c'è la destra, non c'è la sinistra, avrebbe detto.
0: No, ma questa cosa del politicamente corretto mi sto rendendo tu ti renti mi sto rendendo conto. Stamattina non vado, non carburo.
1: Sarà l'umidità.
0: Un disastro.
1: Una volta dicevo l'umidità.
0: No, comunque mi sto rendendo conto che questa, come dicevo, questa cosa è politicamente corretto, sta rompendo un po' a tutti, anche a quelli che all'inizio.
1: Ma è un'idiozia il politicamente corretto. È una cretina. No. Se a uno nero, a uno di colore, io gli dico sei diversamente bianco, e poi do una bastonata sulla testa, per dire, a quello che gliene frega. Ma se io uso una parola che nessuno usa più, però quello è il dramma di questi politicamente corretti, che non rispettano, è il rispetto la parola.
0: Allora, tu pensa che io conosco un ragazzo molto bravo,
1: come te amava i Beatles,
0: molto bravo, è senegalese.
1: Allora, io pure ne conosco tanti bravi.
0: Allora un giorno, scherzando, non so, gli ho detto di codico, e parlavamo del fatto del colore, no? Anzi, no, di tutto, io non neri, però di colore. Allora mi ha guardato, dice: perché di colore? Ha detto: dice, che c'è a dire nero? Ha detto: dice, tu non sei bianco. Dice, mica ti dico, tu sei di colore, tu sei bianco. Dice, io sono nero. Cioè, allora qual è il problema, no? Cioè, perché mi devi dire che sono di colore?
1: Se c'è il rispetto tra le persone.
0: No, ma poi dice di colore. Ha detto, c'è anche il bianco, è un colore, eh. Dice, non è che il bianco non è un colore, allora io mi devo chiamare uno di colore. Ma ha detto, cioè, certo. Ma ti ha detto, allora dico, io sono contento, dico, perché se
1: ma
0: non.
1: Ma in realtà no, le persone intelligenti che ragionano, non è così.
0: È perché, lo sai, succede questo, no? Che poi diciamo il razzista, il cattivo, come disprezzo, hanno iniziato a chiamare, ah, sto nero, no? E allora sembra brutto quando uno dice, ah, quello è uno nero. Invece, detto da uno del Senegal, mi ha detto proprio così, ha detto, no, dice, perché se tu mi dici io sono nero, qual è il problema? Tu sei bianco, io sono nero. E tu dici, cioè, sono due colori, non cambia niente.
1: Voglio dire, del resto, appunto, sono delle cose, delle cose assurde che senti oggi, si fa discussioni interminabili, come il caso Ranucci, stanno a fare un caso interminabile in cui si discute, ci sono le bollette che aumentano, quando andranno a scuola i bambini troveranno tutte le rette aumentate, la benzina che ha sfondato da parecchio i 2 euro e continua a salire, però ai quelli che ci guadagnano sopra non viene fatto nessun taglio, nessun, capito, intervento reale, e chiacchieriamo così e noi parliamo di Ranucci. Ranucci, detto fra me, io non so tutta la vicenda, l'ho seguita così, dunque non mi permetto di giudicare, però giornalisticamente io che ho fatto sto mestiere lo giudico. Se uno si mette vicino un delinquente, perché quel coso era un delinquente,
0: la vita,
1: voglio dire, e poi lui è uno di grande inchiesta e non si accorge che quello vicino a lui gli faceva la festa, fra virgolette, non è un grande giornalista, questo lo posso dire.
0: Certo, insomma è una situazione imbarazzante, soprattutto per lui,
1: cioè,
0: no?
1: Pure, mettiamo che lui sia all'oscuro di tutto, sia innocente su tutto, però giornalisticamente ha fatto una bruttissima figura.
0: Purtroppo sì, certo, non è stata una cosa a suo favore, no? Quella è chiaro.
1: Uno che scopre le magagne di tutti e non scopre le magagne dentro casa sua.
0: Sì, però è un po' come si dice, no? Adesso sembra brutto, c'è il cornuto, è l'ultimo a saperlo, no? E così un po' forse è successo anche a lui.
1: Questo è successo pure a Sumaoro, te lo ricordi? Che diceva, certo, che la moglie, certo, e la suocera facevano tutto, lui non sapeva niente.
0: Esatto,
1: però andava,
0: esatto,
1: con gli stivali in Parlamento a fare le scene e poi fregava i soldi, cioè quello che veniva fuori mangiavano sulle spalle degli ex, la sua famiglia, non lui magari, ma la sua famiglia.
0: Oppure chi era, aspetta, oddio, adesso mi sfugge il nome, quello che gli avevano venduto casa non sapeva niente. Scagliola? Yeah.
1: Ah, Scagliola, sì, al Colosseo. Scagliola al Colosseo che non sapeva che gli avevano venduto la casa. Ma vabbè, scusa, se compri una casa devi andare al notaio, devi dare i documenti.
0: Sì, sì, è stupendo. Stupendo, stupendo.
1: Non sai, una cosa incredibile. Cose, solo in Italia avvengono queste cose.
0: Senti, lo sai, siccome oggi poi ascolteremo una delle tue interviste.
1: Oggi sarà una cosa particolare.
0: Artisti, no?
1: Particolare,
0: esatto. Volevo però aprire una parentesi, ternana, molto ternana.
1: Vai.
0: Forse anche per qualcuno di fuori Terni, perché probabilmente conoscevano.
1: Limitrofo.
0: Sì, è scomparso un grande personaggio ternano commerciante. Io non conoscevo personalmente, diciamo, però, sai, secondo me.
1: Terni è un grande paese,
0: sicuramente. È stata una colonna portante della nostra città, perché lui era Elio Mezzaioli, la famosa pizzeria Elio.
1: Come no,
0: è scomparso ieri a 86 anni Elio, e noi lo ringraziamo anche per tutto quello che ci ha lasciato,
1: cioè,
0: Elio, no?
1: Per la pizza buona che ci ha fatto mangiare,
0: cioè è una cosa stupenda. Io ci sono un po' cresciuto, no, insomma, con la famosa pizza di Elio in piazza Solferino, ora piazza dei bambini
1: piazza delle bambine. Esatto.
0: E quindi ecco, volevo fare le condoglianze a tutta la sua famiglia, ricordare ricordare Elio Mezzaioli,
1: perché l'abbiamo mangiata tutti quella pizza.
0: Già, è vero, ecco, appunto, dicevo, ma secondo me anche da fuori Terni, perché sai che veniva anche a scuola da Nani a San Gemma.
1: Sì,
0: no, che venivano a Terni anche gli studenti dei licei, no, delle professioni.
1: L'abbiamo mangiata tutti.
0: Penso che un saltino d'Elio tutti l'hanno fatto.
1: Tutti,
0: no?
1: l'abbiamo, quindi, non l'hanno, l'abbiamo.
0: Ecco, l'abbiamo
1: fatto.
0: Appunto.
1: L'abbiamo
0: quindi
1: fatto.
0: Volevo, ecco.
1: Più di una volta, più saltini, guarda, non solo saltini. Un saltino, un saltone pure. Questo mi dispiace, ma purtroppo i personaggi veri, quelli che ci hanno dato qualcosa di reale, perlomeno di qualcosa di reale, perché ci hanno fatto mangiare la pizza buona.
0: Esatto.
1: E stiamo a sentire degli imbonitori deficienti, cretini, cretesi, scusami, perché sono di Creta, vengono da Creta, da Cnosso, dal palazzo di Cnosso vengono, che dicono un sacco di cavolate, però non fanno niente, come adesso pure tutta questa questione dei migranti che ce ne manda la Germania e ce ne manda indietro. Basta una cosa semplicissima: ogni nave tedesca, siccome i migranti che stanno su una nave che è bandiera tedesca e territorio di Germania, dico bene, se ne riportano tutti in Germania, fine del discorso. Noi gli diamo la benzina, il mangiare, e proseguono per la Germania, per i porti della Germania. Così per la Francia e così per la Spagna, eccetera, è semplice, ma l'Italia mica siamo il ricettacolo di tutti, perché abbiamo la fortuna e la sfortuna di essere diciamo una specie di portaerei all'interno del Mediterraneo. Voglio dire, allora, ma chiudiamo le frontiere, ma chiudiamo, diventiamo la Svizzera. Io da mo che lo dico, questo non lo dico da adesso, lo dico da prima, noi dovevamo chiudere tutte le frontiere e diventare come la Svizzera, solo che noi diventiamo la Svizzera enogastronomica e culturale dell'Europa, del mondo. Noi veniamo in Italia, era un grande museo, entravano in un grande museo a cielo aperto e con i musei al chiuso, entravano a mangiare cose che sono diventate cucina, patrimonio dell'UNESCO, patrimonio dell'umanità, e venivano qui e pagavano se volevano entrare qui. E noi, vero, ce ne fottaviamo dell'Europa che ci fa, dice, se le vongole sono troppo grosse non potete più mangiare i lupini, ma andate a cagare, fammelo di sta cosa, voglio dire. Fammelo dire.
0: Vabbè.
1: Alla grande, te lo dico. E poi da quando c'è l'Europa faccio questo esempio pratico che è stato pure per gli stipendi. Io giocavo con mia figlia ai prati di Stroncone col biliardino.
0: Sì.
1: Ricordi, c'erano i biliardini al baretto lì che c'era, poi ha cambiato gestione, è cambiato tutto pure lì.
0: Sì, sì.
1: E giocavo a biliardino e mettevo 500 lire per giocare una partita.
0: Ma che spettacolo, eh?
1: Me lo ricordo bene. Come è passato l'euro, è diventato ufficiale l'euro.
0: Sì.
1: Ho dovuto mettere 50 centesimi, che era,
0: ecco,
1: esattamente il doppio,
0: 1000
1: lire.
0: Certo.
1: E sì, gli stipendi, che prima con 1,5 milioni ci portava avanti le famiglie, facevi studiare i figli, è diventato 750 euro che non ci fa manco la spesa al supermercato. Chi ci ha portato lì dentro senza tutele, senza mettere dei calmieri, senza mettere delle protezioni, è stato un idiota. Questa è la verità.
0: Quello,
1: o in malafede, sì, oppure peggio.
0: Sì, effettivamente.
1: Non lo so. Ma comunque Craxi, che era Craxi, c'è su internet, lo potete. Quando stava in, diciamo, in esilio, no, da Mamet, disse, mi pare il 97 lo disse, non mi ricordo, ma c'è su internet, lo potete vedere, sì, controllare. Disse: se noi entriamo in Europa senza modificare i parametri di Maastricht, bene per l'Italia se ci entra così sarà un limbo, male per l'Italia sarà un inferno. Dunque la gente, insomma, lo sapeva. Se uno come Craxi, lascia stare quello che è stato, non entro nel merito.
0: Sì, sì, no, quello è chiaro.
1: Non entro nel merito, perché voglio dire, ma se diceva sta cosa qua lo sapevano pure quelli che hanno fatto questo, insomma.
0: Certo,
1: giusto?
0: Certo, certo.
1: Come quelli che parlano sì agli extracomunitari, però quando sono nelle accapalbi non l'hanno voluto, te lo ricordi? Tutti di sinistra gli accapalbi, ma a me non me ne frega sinistra destra, io ne parlo così perché pure la destra non sta facendo niente, dunque poi non me ne frega niente, io sono come Gabber, qual è la destra, qual è la sinistra.
0: Siamo circondati di incapaci e pazzi, guarda, è un disastro.
1: Allora, però veramente, quando sono andati a Capalbio non l'hanno voluto, te lo ricordi? C'è pure la grande polemica. Uno dice se vai a casa tua va bene, se vieni a casa mia mi dà fastidio. Vabbè. Allora noi ma poi tutto questo, perché noi dobbiamo pagare gente che qui non ci può stare?
0: Certo.
1: Domanda. Una domanda semplicissima: perché un italiano che già fa molti che lavorano, magari lavorano in un'industria che guadagnano 1500, ma pure le forze dell'ordine guadagnano, devono pagare per gente che viene qui e non fa niente, la maggior parte, se non spaccia droga? Sì. Questa è la verità, ragazzi. Se non dite questo, vuol dire che siete o bugiardi o ciechi.
0: Ah, certo.
1: Perché basta che andate in giro. Io te l'ho detto due volte: ho rischiato, pure col cane, rischiato.
0: No, è diventato un disastro anche
1: a Terni, che era un'isola felice.
0: Sì, l'altro giorno anche c'era
1: a Roma
0: video.
1: Per fare 200 metri quando andava alla festa del cinema a presentare il film, ho preso il taxi, potevo fare una passeggiata, era una bella serata pure, ho preso il taxi per la paura di essere, cioè, capito, bastonato da quelli che stavano lì ubriachi, facevano l'orina sui muri, sdraiati in mezzo alla strada.
0: C'è anche un video dell'altra sera a Terni, nei giardini di via Martiri della Libertà, no? C'era insomma una guerriglia in corso tra giovani, no? Un disastro, insomma. Vabbè.
1: Ma poi scusate una cosa, la punizione ci vuole. Allora, un giovane che fanno la guerriglia e portano i coltelli, le mette in galera tutti dentro in una stanza con temperatura a 40 gradi, mica devono morire, stanno lì e stanno bene lì per un po' di tempo, una quindicina di giorni, vedrà che ci pensano poi dopo di fare la cosa. Chi va a scuola col coltello espulsa da tutte le scuole, ripete l'anno, e i genitori devono ripagare tasse.
0: Sì.
1: Se uno rompe qualche cosa, se è minorenne, i genitori devono rispondere per ripagare quelle cose che quel figlio ha rotto. È semplice. Noi, le baby gang, e i genitori dove stanno? Dove stanno i genitori delle baby gang? Paghino i genitori, paghino i danni che fanno i figli minorenni, e poi non ne mandano in giro alle 2 di notte. Cioè, un genitore giusto, eh? A me non mi ci mandavano, non lo so, ma forse erano all'antica i miei. Invece questi sono moderni, li mandano in giro con i coltelli alle 2 di notte. Ma vorrei dire un'altra parolaccia, ma non la dico. La dico? No, non la dico, non la dico.
0: No, non la dico.
1: Non la dico, non la dico. E là stiamo a sentire i discorsi. Qui la gente muore di fame in Italia, veramente, non arriva la seconda, la terza settimana, ma manca la seconda. Certi arrivano e stiamo a fare discussioni, una guerra in Ucraina, che si stanno a fregare i soldi. C'è stata un'altra polemica, visto che c'era il cerchio magico di Zelensky, che insomma, visto, c'è stata la polemica perché su dei soldi che c'erano poco chiari, definiamoli così. Ma andiamo a parlare. Ma poi una guerra che non può vincere Zelensky, perché Putin gli ha detto che usava le armi atomiche,
0: certo,
1: l'ha detto.
0: È una situazione molto difficile.
1: Allora, e poi quando io sento parlare di guerra giusta mi vengo l'orticaria. Di pace giusta, scusa.
0: Di pace giusta.
1: Viene l'orticaria. Non esiste la pace giusta, esiste chi vince e chi perde. Non ci dimentichiamo che noi nell'ultima guerra, benché abbiamo fatto il salto della quaglia, che abbiamo mandato quelli che prima erano alleati a quel paese e siamo passati di qua nella stessa guerra, ma questo l'hanno fatto pure i politici italiani nella stessa legislatura, di passare da una parte all'altra. Ma ci hanno tolto l'Istria, ci hanno tolto Trieste, l'abbiamo ripreso negli anni 50, abbiamo pagato quella cosa che abbiamo fatto.
0: Sì.
1: Allora, qual è questa pace giusta? Qual è la pace? La pace giusta è la gente che non conosce la storia, parla di pace giusta. Non esiste una pace giusta. Esiste chi vince e chi perde, questa è la realtà.
0: È vero.
1: E chi perde c'ha da sta, come dicono, purtroppo. Mica dico che è una bella cosa, la guerra è meglio che non ci sarebbe. Ma mi dovete dire chi è quello a cui piace la guerra? Io impazzisco. A me piace la pace, a Emanuele piace la pace, alla mia famiglia piace la pace, a tutti piace la pace. Dice, noi siamo pacifisti. E poi vanno in giro e me menano.
0: Però
1: siete pacifisti?
0: Sì, però sono pacifisti.
1: Sono pacifisti. Siete cretini. Siete cretini, bugiardi, ipocriti.
0: Lo so, purtroppo.
1: Ho detto quello che pensavo.
0: Purtroppo è così.
1: È così, sì, ma solo che la gente che non le vede. Poi pure lo Stato dovrebbe difendere, e lo dico sempre al Presidente, allora quello che diceva la famosa canzone Sempre Ritorno a Gabber, che ho avuto la fortuna di conoscere a Milano, che diceva: caro Presidente, io non mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo
0: lo sono. Certo.
1: Però dice: caro Presidente, pensa alla gente. Ecco, pensa alla gente per bene, Presidente. No, a questi che vengono qui, c'è Ceuta, poi parliamo di Ceuta, di un presidente del consiglio spagnolo, Sanchez, che ha preso e se n'è andato in vacanza a Lanzarote mentre c'era questo gran casino.
0: Sì, è stato massacrato.
1: Una figura di merda, veramente. Cioè, che uno si dovrebbe vergognare per l'eternità.
0: È stato massacrato un po' con questa cosa, Sanchez.
1: Ma scusa, ma è normale massacrare? Se il presidente del consiglio te ne vai?
0: Soprattutto...
1: C'è sto casino per colpa tua, perché tu hai naturalizzato 500.000 di questi qui, hai dato la cittadinanza. Allora tutti avranno fatto il tantam per far venire qua, pure ne hanno approfittato pure quelli che sfruttano questi uomini, purtroppo.
0: Non si è capito perché dice che tanti erano stati comunque rimandati... rispediti via.
1: Lì ce ne sono 10.000.
0: Poi dice ancora, però tanti.
1: Così hanno detto.
0: Si lamentano anche i commercianti, perché dicono.
1: Ma no, ma stupri, cose dentro le case, furti.
0: Si picchiano,
1: hanno fatto vedere immagini in televisione, io l'ho vista.
0: Non si sa.
1: Bastonate con i bastoni, il risse costanti. L'ho visto nei programmi televisivi. Immagini ho visto.
0: Sì, sta succedendo un po' di casino, insomma, quello.
1: E allora, bravi, non c'è nessuno. Buono, non c'è nessuno. Qui bisogna fare le cose giuste, questa è la cosa più difficile. Non essere buono o cattivo, bisogna fare le cose giuste e difendere le persone per bene. Se questo è parlare male, io sto parlando male, ma allora il mondo veramente si è rovesciato. Se difendiamo i delinquenti, siamo cretini. Oppure c'è gente in malafede che ci mangia sopra, perché questa è la realtà. Non te puoi spiegare cose altrimenti. O sei cretino... perché di Creta,
0: certo,
1: non perché
0: certo.
1: Voglio dire accredita, di Creta,
0: credesse,
1: scusa. Vabbè, mi sono sbagliato.
0: Allora, ci dobbiamo fermare però, perché abbiamo la pubblicità.
1: Sì. Poi manderemo, però io non dirò niente, lo dico prima di lo presenterò.
0: Sì, sì, no, poi ritorneremo in studio e presenteremo
1: questa intervista,
0: questa famosa intervista realizzata
1: a tutti quelli che non c'erano.
0: Bene, bene, allora pubblicità e GR, a tra poco.
2: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
3: Signor Imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
4: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
3: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
5: Per questo c'è PrestiPay.
4: Chi ha parlato?
3: È la speaker, siamo in uno spot.
5: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
3: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor Imbruttito?
4: Chiedilo alla speaker.
3: Mi ha detto che ha mal di testa.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
6: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it.
7: Galileo Notizie.
8: Bentrovati da Gerardo De Vivo. Altra notte di pesanti attacchi russi sulle città ucraine, incluse Kiev e Odessa, e almeno 2 vittime. Sale il bilancio della strage di ieri nel centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale di Zelensky, colpita da un bombardamento russo. I morti sono almeno 16. Risposta di Kiev, raid di droni nella regione di Donetsk, almeno 3 i morti. Domani alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche Giorgia Meloni. E la Premier, in una lunga intervista a New York Times, ha ripercorso il suo rapporto col presidente USA fino al gelo degli ultimi mesi. È evidente che con Donald Trump credevo che le cose sarebbero state più facili, data la nostra convergenza sull'immigrazione e sulla cultura woke, è andata diversamente. Sui social Meloni torna anche sul tema migranti, dopo che l'Olanda, unendosi a Germania, Svizzera, Austria, Finlandia e Svezia, ha annunciato l'avvio dei trasferimenti nel nostro paese dei richiedenti asilo che sono arrivati in Italia come primo paese UE. Nessun boomerang, ha detto rispondendo alle critiche delle opposizioni. Schengen e il nuovo patto UE su asilo e immigrazione sono cose diverse. I primi riscontri dell'autopsia eseguita sul corpo di Tania Terrin, uccisa a Ferragosto nella sua abitazione di Campo Nogara, nel veneziano, confermano la dinamica del femminicidio. La 39enne è stata strangolata, responsabile l'ex fidanzato Dino Keber, che poi si è tolto la vita. La vittima aveva già denunciato le violenze e un tentativo di strangolamento, ma Keber aveva ricevuto solo un ammonimento del questore. Contro di lui le denunce poi ritirate di altre donne. Il Ministero della Giustizia valuta un'ispezione presso la Procura di Venezia. Italia divisa tra maltempo e nuovo rialzo delle temperature, tornano i bollini rossi per il caldo oggi e domani Bari e Palermo, allerta gialla per il maltempo in Basilicata, Campania, Molise, Puglia e Lombardia. Quest'ultima regione chiede lo stato d'emergenza dopo i nubifragi che hanno provocato allagamenti, esondazioni e frane e che hanno impegnato ieri i vigili del fuoco in oltre 400 interventi in tutte le province. Calcio, con 4 gare al via il campionato di Serie A, l'Inter campione d'Italia alle 18:30 ospita il Monza, stesso orario per Udinese Como, alle 20:45 Genoa, Napoli e Parma Cagliari. Nell'anticipo della prima di Serie B, il Vicenza ha battuto 3-2 in rimonta il Catanzaro. Formula 1, Gran Premio d'Olanda, Russell su Mercedes in pole nella sprint al via a mezzogiorno, solo quinto il compagno di squadra e leader iridato Kimi Antonelli, terza e settima le Ferrari di Hamilton e Leclerc, alle 16 le qualifiche, domani alle 15 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.
0: 11:05 minuti su Radio Galileo, cosa succede in città, insieme ad Emanuele Bellicci, ma soprattutto con il nostro Riccardo Cecchelin, che ci deve presentare una cosa che dobbiamo ascoltare.
1: Adesso parliamo di musica, visto abbiamo parlato un po' di fatti, di tutti. Però ricordo solo due cose, due parole che io dico sempre. Lasciamo da perdere tutto il resto, ci sono due parole: rispetto e regole che vanno rispettate.
0: Sì.
1: E soprattutto la protezione delle persone per bene, che sono quelle più fragili e non vengono protette. Chiuso il discorso.
0: E non ci stuferemo mai di dirlo.
1: E non
0: no,
1: ci stuferemo mai di dirlo. Perché con la parola rispetto non servirebbe nient'altro.
0: Esatto.
1: Rispetto alle persone, rispetto alle cose, rispetto agli animali, rispetto alla natura, rispetto tutto.
0: Magari
1: ho risolto il problema.
0: Qualcuno no? Si
1: però nessuno parla, si riempiono la bocca. Io sono pacifista. E poi non rispetti nessuno perché sfasci le macchine, magari la macchina mia, la macchina tua, rompo le vetrine di un negozio che poi dovrà ripagare soldi. Basta, chiuso il discorso.
0: Mi sembra un po' come il film di Tino Banfi quando gli faceva al fidanzato della figlia che era Gege. Poi la ricordi Geggia, no? L'attrice, e lui che faceva tutto l'intellettuale, questo ragazzo, no? E a un certo punto, quando Lino Banfi, che non lo sopportava, gli ha detto: questo uomo, che devi fare? Ti mangi un sacco di bistecche e basta qui, no? Insomma, si lamentava con lui perché era uno che stava lì solo a scroccare, no? A un certo punto, questo gli fa: perché io sono nichilista. E allora Lino Banfi: no, tu sei casinista, gli ha detto. Dice: si mette pure mia figlia, via, fuori. Dice: io sono nichilista. Dice: no, tu sei casinista, proprio zero. Vabbè.
1: Queste cavolate che si inventano oggi perché c'è gente che c'ha i piedi caldi e parla con gente che c'ha i piedi freddi.
0: Certo.
1: E che non c'avrà i soldi per mangiare. Ho visto qui a Terni gente anziana raccogliere fuori dai supermercati.
0: Sì, ma forse solo a Terni.
1: Però
0: ormai
1: di
0: qui
1: non interessa
0: tutto il mondo il casino.
1: Grandi discorsi, grandi cose. Parliamo di musica. Top. Dopo parleremo alla fine di Terni.
0: Ci siamo.
1: Allora, la musica, perché oggi manderemo un'altra delle interviste che feci tanto tempo fa. Ero giovane allora.
0: Eri giovane, fa, sì, eri giovane.
1: Erano gli anni Ottanta e io intervistai in Calabria, quando lavoravo al giornale in Calabria, e intervistai, te l'ho detto, prima Vasco Rossi, che l'abbiamo sentito, che ci sono stato a cena insieme e abbiamo sentito anche il rumore di piatti e di forchette.
0: È vero.
1: E invece intervistai un altro grande personaggio, poi intervistai pure i personaggi di contorno.
0: Sì.
1: E vi dico, il personaggio era Lucio Dalla, un grande della canzone italiana, un grande della musica di sempre, di tutti i tempi, per le canzoni immortali che ha fatto.
0: Sì.
1: E poi stava lì con gli stadio e io feci una partita a pallone pure con lui allo stadio di Lamezia Terme, una partita che fecero lì simpatica, uh-huh, con gli stadi dove c'era Curreri, c'era ancora, mi pare, Ricky Portera, il chitarrista che poi è andato via. Insomma, vabbè, insomma, fu una cosa. E feci questa intervista che oggi io vi regalo praticamente tanti anni dopo, quasi 40 anni dopo. E ascolteremo questa.
0: E quale radio era?
1: Lo dice, c'è la presentazione. Cioè, senti, c'è proprio la presentazione ufficiale. Va facciamo bene. Fare a loro. Poi sbagliano il mio cognome perché dicono Ceccheri. Invece Ceccherin, perché è veneto.
0: Va bene, ascoltiamo.
1: Dovrebbe essere Ceccherin. Senti, sbaglieranno l'accento, come sbagliano tutti. Molti qui.
2: Radio Centro Calabria presenta, a cura di Riccardo Ceclin, intervista a Lucio Dalla.

0: si parla sempre più spesso di un Dalla che può lasciare al più presto la musica, è vero questo fatto?
1: No, assolutamente. Prima di tutto non potrei perché ho dei contratti e poi la musica mi piace, è il mio lavoro e non lo farò, almeno per i primi
0: altri 3 anni devo lavorare. Quindi... Dunque per altri 3 anni Lucio Dalla è assicurato?
1: Sì. Faccio meno concerti in Italia, faccio più concerti fuori, ma i dischi devo sempre fare. Tra poco vado in studio a novembre a fare il nuovo disco, quindi dovrei uscire a gennaio.
0: Ma tu che preferisci, il disco, cioè chiuderti diciamo in studio a registrare oppure all'impatto diretto col pubblico?
1: Mi diverto di più fare il disco, devo dire. Cioè, in realtà lì la creatività è più libera, innanzitutto fai cose nuove, quindi è diverso. E poi hai il vantaggio di ogni volta di cambiare linguaggio, di cambiare stile. Il concerto è un po' quello che hai già fatto, anzi e soprattutto quello che hai già fatto col divertimento di stare in mezzo alla gente, ma la creatività vera è in studio.
0: Se non avessi fatto il cantautore?
1: Questo è difficile, avrei fatto comunque il musicista, probabilmente non avrei cantato, ma prima o poi l'avrei fatto perché mi piace anche scrivere le parole, scrivere i testi.
0: Hai rimpianti per il passato, qualche rimpianto?
1: No, non ho mai avuto né rimpianti né malinconie né... Vi direi che la cosa che mi diverte di più è il futuro da immaginare, non un futuro fantascientifico ma i prossimi anni, ecco, quindi presente anche se non mi piace mi deve piacere per forza, poi in realtà mi piace.
0: Qual è stato, c'è stato, se c'è stato, l'errore più grosso della tua vita di artista?
1: È difficile, anche perché poi credo che gli errori si sommano alle cose giuste, quindi stabiliscono un balance che poi uno dovrebbe farlo magari dopo un po' che non lavora più, ecco, allora quando hai la presenza, quando sei coinvolto dai suoni, dalle parole, è difficile trovare.
0: Quando hai cominciato, ognuno, diciamo, qualsiasi artista si è ispirato sempre a qualcuno, ha avuto diciamo un idolo, un personaggio o degli esempi a cui ispirarsi. Tu chi hai avuto? O chi ti sei ispirato all'inizio della tua carriera?
1: Siccome suonavo mi piaceva molto il jazz, poi appena ho deciso di cantare c'avevo dei riferimenti, mi piaceva molto Ray Charles, il blues, e poi cominciavo nei primi a fare i testi seri come Bob Dylan, ecco, diciamo così, tutto il movimento che ci fu negli anni 66-67.
0: A cavallo tra la fine del 60 e il 70.
1: Del 70, sì. Poi mi sono piaciuto molto gli inglesi, Genesis,
0: storia. Hai dei sogni segreti?
1: No. Spero di poter organizzare un tour in America e non è escluso che si faccia, ma mica per costruire qualcosa di serio, ma per lavorare anche là, cantare là, mi diverte l'idea.

0: storica in questo momento proprio niente, ma anche prima non è che, anzi forse mi imbarazzavano un po', per una delle ragioni è che non mi piacciono i miti, io non ritengo di essere un mito per nessuno, ma se per caso corso il rischio di esserlo non mi è mai piaciuta l'idea.
1: A chi daresti in Italia il premio simpatia fra i tuoi colleghi?
0: Potrei dirti, il premio Scrima lo darei a De Gregori, che è sicuramente quello che...
1: E con cui anche ho lavorato
0: di più, che mi piace di più, dal quale ho preso molte cose quando mi sono deciso a scrivere i testi, come lui ha preso cose da me quando ho fatto la musica, sicuramente, non so se è simpatico, ma oggi uno è simpatico, ma non è più. Oh, ti saluto adesso perché c'ho un freddo ghiacciato.
1: Aspetta, qualche altra domanda rapidissima. Quale canzone ti ha dato più soddisfazione?
0: Futura sicuramente e Viaggi Organizzati. Futura e Viaggi Organizzati l'anno che verrà.
1: Quante ore lavori al giorno?
0: Beh, io non è che faccio solo cantante, sono anche editore, faccio anche dei video, per cui lavoro molto. Stacco solamente d'estate, un mese e mezzo, due mesi per andare via. Come quest'anno sono andato via in barca, però ho lavorato, praticamente ho scritto quasi tutto l'on play che farò a novembre, non i testi, solo le musiche.
1: Sei ricco?
0: Ma questo devo dire che il denaro mi piace molto, ma mi piace spenderlo, quindi non sono un accumulatore di denaro, però chiaramente non posso neanche lamentarmi. C'è chi sta peggio di me in Africa, poi non ne parliamo.
1: Cosa provi quando la gente ti riconosce per strada? Un po' di soddisfazione?
0: No, questo no.
1: No,
0: soddisfazione proprio no. Mi piacerebbe essere uno come gli altri, per cui vivere più tranquillo, conoscere meglio la gente, non come un personaggio ma come uno di loro, capito?
1: C'è una persona che è stata determinante per la tua carriera e che ricordi ancora con piacere?
0: Credo Gino Paoli all'inizio, che mi ha convinto a cantare, poi l'ho perduto. De Gregori perché mi ha dato alcune cose, Renzo Cremonini che è lì, che è il mio produttore, che mi ha fatto conoscere Roberto Roversi, col quale ho fatto
1: sempre
0: automobili, volani, insomma. Adesso ti saluto davvero.
1: Ok, ti ringrazio.

0: sulle note di Caro Amico ti Scrivo, che è l'anno che verrà, poi la canzone, no? Il titolo, però, tutti Caro Amico ti Scrivo, no? L'abbiamo
1: sempre. Un grande momento che ho vissuto lì con Lucio, siamo stati tutta la giornata con lui e con il gruppo che allora era il gruppo suo, no?
0: Sì.
1: Di Stadio.
0: Certo.
1: C'era Curreri e quella chitarra che sentivate lì, stavo nel backstage a fare questa intervista, era quella di Ricky Portera, che poi ha chiamato Lucio che mi ha salutato al volo. Lucio, le prove.
0: A un certo punto, bisogna che vieni qua.
1: A un certo punto
0: qua.
1: Stavamo a fare una bella intervistona, insomma, che la facevo per la radio della Calabria quando stavo lì, avete sentito, insomma, era, questa qui è proprio il format che feci in Calabria tanto tempo fa.
0: Bene, intervista al compianto Lucio Dalla.
1: Al compianto Lucio Dalla, indimenticabile Lucio Dalla.
0: Sì, indimenticabile.
1: Lucio Dalla, ma indimenticabile anche il gruppo che poi è diventato un gruppo a sé stante, che erano gli Stadio, che hanno fatto cose memorabili, hanno vinto anche Sanremo, no?
0: Tu pensa che è scomparso.
1: Un giorno mi dirai.
0: Scomparso 14 anni fa, già, sembrava ieri.
1: 14? Oh, ti giuro.
0: Mamma
1: mi sembrava ieri.
0: Sì, il primo marzo del 2012, sì, a tre giorni dal suo compleanno, perché il suo compleanno era il 4,
1: il
0: no?
1: 4 marzo 1943, la famosa.
0: Esatto, e quindi ecco, se n'è andato proprio tre giorni prima, nel 2012.
1: Stava in albergo, lui stava in albergo.
0: Sì, in Svizzera, ha avuto purtroppo un malore.
1: Un malore, forse un infarto.
0: Sì,
1: io non lo so.
0: Sembrerebbe un infarto.
1: La cosa improvvisa, comunque,
0: purtroppo,
1: che l'ha stroncato.
0: Purtroppo sì.
1: E non ci ha potuto fare niente. Questa è stata una grande perdita,
0: sì, infatti,
1: per la musica italiana, per la musica in generale, per la musica mondiale, perché lui era uno che sapeva suonare, cantare, c'aveva, eclettico al 100%, un grande personaggio.
0: Allora, ci fermiamo per i consigli e poi gli ultimi minuti di Cosa Succede in Città
1: parleremo anche
0: su
1: di
0: Radio Carinè, ovviamente, a tra poco.
2: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20

dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: l'ultima parte di cosa succede in città, caro Riccardo. Allora,
1: abbiamo sentito
0: diverse cose, tra cui l'intervista a Lucio Dalla, no? Che anno era? Ve l'abbiamo detto?
1: L'86.
0: 86 addirittura.
1: 86.
0: Quindi 40 anni fa.
1: E stiamo parlando di 40 anni fa. Sì. Chiaro, ero giovane allora.
0: Eri
1: stavo
0: giovane.
1: Lì e feci questa intervista. Era un periodo in cui praticamente lavoravo in Calabria con il giornale della Calabria.
0: Sì.
1: Gazzetta del Sud. E poi, siccome facevo spesso, venivano cantanti, era un momento in cui in Calabria venivano tantissimi cantanti allo stadio di Lamezia Terme, molto spesso si esibivano, e allora io andavo per il giornale, e allora questa radio che abbiamo sentito prima, Radio Calabria Centro,
0: sì, Radio Centro Calabria,
1: sì, e mi chiedeva di fare l'intervista, siccome collaboravo anche con la radio, di fare intervista, e io facevo questa intervista, andavamo con il registratore, e poi queste interviste venivano passate, sì, andavano per il giornale, poi venivano passate per la radio, e alcune me le sono ritrovate, come queste me le sono ritrovate, e ce l'ha pure Galileo adesso queste interviste di un tempo che fu. E mi ricordo che stavamo lì alla Lamezia Terme, e Lucio Dalla, che giocava pure a calcio, e con gli stadio, c'era Curreri, c'era, avete sentito la chitarra che ogni tanto faceva così, quella di Ricky Portera, che poi alla fine l'ha chiamato Lucio, le prove. E ci mettiamo lì, facciamo lunghe chiacchierate, siamo stati poi a cena insieme prima la partita, allora prima le prove, poi abbiamo fatto la partita. Poi la sera, tanta roba, erano giornate piene, come si dice, divertenti, eh? Era un mondo diverso, un mondo bello, pieno di sogni, che si stanno perdendo, perché vedo proprio la gioventù, io vedo proprio i figli, si stanno perdendo molto i sogni nella gioventù di oggi.
0: Purtroppo, vedo i figli.
1: Ma forse noi avevamo più speranza, era un mondo che ti offriva più cose, comunque te lo offriva di più, con tutti i limiti, tutti i difetti, però ti offriva più speranze, più posti di lavoro pure offriva, tra parentesi. E posti di lavoro pieni, in cui un ragazzo che andava a lavorare e magari riusciva a trovare il posto fisso, il famoso film di Zalone, no? Sul posto fisso.
0: Sì, come no.
1: Covado, no? Era su un
0: Covado, sì, stupendo.
1: Si poteva comprare la casa senza bisogno della firma del padre, perché prendeva il mutuo e glielo davano il mutuo.
0: Sì,
1: oggi
0: sì,
1: come
0: sì,
1: oggi
0: sì.
1: Tu devi avallare il figlio se magari c'ha la partita IVA, è tutto un mondo complicato.
0: Sì, diventava un gran casino.
1: Complicato rispetto
0: volevo
1: a...
0: Volevo leggere una notizia.
1: Dimmi.
0: Dell'ultima ora.
1: Poi parliamo di Ternana.
0: Sì, sul finire. Fa il segnale antiviolenza dall'auto e una volante la vede. 14enne salvata dal compagno della madre a Roma. Sì, salvata dal compagno da parte degli agenti di polizia, ovviamente. Una 14enne ha chiesto aiuto con il gesto internazionale contro la violenza mentre era in auto. Arrestato il compagno della madre, accusato di violenza sessuale aggravata. Ha alzato la mano dal sedile del passeggero, ripiegato il pollice sul palmo e chiuso sopra le altre dita, no? Il famoso signal for help,
1: sì.
0: Che una pattuglia della polizia ha riconosciuto subito. Così una 14enne sarebbe riuscita a interrompere un tentativo di violenza sessuale da parte del compagno della madre, un uomo di 47 anni arrestato giovedì appunto a Roma. È successo intorno alle 17 in via Casilina. Gli agenti del distretto Casilino stavano pattugliando la zona quando hanno notato la giovane seduta sul lato passeggero di un'auto bianca. La ragazza, senza parlare, ha mimato appunto con la mano
1: il gesto
0: internazionale di aiuto per situazioni di pericolo. I poliziotti hanno fermato immediatamente la volante e sono intervenuti. La 14enne era in lacrime e sotto shock. Ha spiegato che l'uomo alla guida era il compagno della madre e che pochi istanti prima era entrato in un negozio di telefonia lasciando l'auto parcheggiata. Mentre un agente teneva d'occhio l'ingresso dell'attività per evitare che l'uomo potesse allontanarsi, un collega è rimasto con la ragazza cercando di tranquillizzarla. E, insomma, la minorenne ha raccontato cosa sarebbe successo durante il tragitto da Zagarolo a Roma. Secondo la sua versione, il 47enne avrebbe iniziato con attenzioni insolite e promesse di regali, per poi tentare di aggredirla sessualmente all'interno dell'auto. La ragazza sarebbe riuscita a sottrarsi solo quando la vettura si è fermata davanti al negozio. Proprio in quel momento, fortunatamente, è passata la volante e lei ha approfittato dell'occasione per chiedere aiuto senza pronunciare una parola. Quindi il 47enne è stato fermato all'uscita del negozio. Durante il controllo, secondo quanto riportato, si sarebbe mostrato aggressivo e avrebbe cercato di richiamare l'attenzione della ragazza per rimproverarla addirittura. Gli agenti hanno inoltre constatato come l'uomo fosse in un forte stato d'ebbrezza. Nell'auto sono state trovate diverse bottiglie di alcolici e la 14enne avrebbe raccontato che aveva iniziato a bere già dalla mattina. Il telefono del 47enne è stato nel frattempo sequestrato e la madre della ragazza ha raggiunto il sesto distretto e ha presentato denuncia, raccontando di essere stata a sua volta vittima in più occasioni di violenze da parte dello stesso compagno. Però insomma, no, anche questo. Ma se la madre racconta questo, poi lasci tua figlia con lui?
1: È quello,
0: cioè,
1: il problema.
0: Vabbè, diciamo che tutto un po' strano, no? Sì. Cioè, come cavolo fai, no? Comunque sono molto contento per questa ragazza, meno male che
1: è finita bene
0: questi segni
1: storia.
0: Anche internazionali funzionano,
1: funziona,
0: no? Per chiedere aiuto.
1: Per lo meno è una cosa che funziona, perché altre volte invece hai visto che è successo un po' di tempo fa di una che ha fatto già denuncia contro denuncia, denuncia contro denuncia e poi è stata ammazzata. Allora qui bisogna trovare le soluzioni, bisogna trovare le soluzioni,
0: Soluzioni, secondo me,
1: le punizioni e chi fa determinate cose, chiaramente con le prove in mano, chiaro, non è che
0: così,
1: perché magari uno ti può dire solo perché magari l'ha lasciata, ma violentata, bisogna stare attenti pure a queste cose qua, perché possono accadere, però con le prove in mano le metti in galera, le tieni in galera, le chiudi dentro.
0: Allora io darei punizioni esemplari a chi violenta, ma punizioni non esemplari, così esemplari vuol dire proprio di brutto, ma altresì però la punizione va data anche a chi finge, no? A chi magari si è inventato qualcosa.
1: Assolutamente sì.
0: Cioè è successo purtroppo alcune volte anche questo, no? Perché bisogna dire anche la verità, purtroppo. Quindi secondo me va punito anche chi millanta,
1: cioè,
0: no?
1: Ci devono essere le punizioni giuste per permettere nei limiti del possibile dell'essere umano, che poi ci sono tutti i limiti che ci sono, di difendere i deboli, però nello stesso tempo di punire chi vuole fare la furba o il furbo,
0: certo,
1: in qualche modo.
0: Bisogna assolutamente però metterci le mani per bene. Allora,
1: e soprattutto se uno fa tante denunce, intervenire, non gli puoi mettere il braccialetto, le cose, che a quella gente lì non gliene frega niente. L'abbiamo visti troppi casi, una marea di casi, voglio dire, qui bisogna intervenire in una maniera più radicale,
0: già un po' se vuoi. Più
1: e poi devono intervenire forte. Subito, non puoi dire non fa niente e dopo dici ma la giustizia la sera non bisogna farla, ma che deve fare una ragazza, una donna, se rischia la vita e nessuno fa niente per aiutarla? Domanda,
0: certo,
1: nonostante le denunce,
0: in qualche modo uno cerca anche di difendersi come può,
1: certamente.
0: Del resto,
1: certamente sì. E dunque ci vorrebbe una giustizia più severa con i delinquenti, più severa con i delinquenti e a protezione delle persone per bene. Questa sarebbe un paese giusto. E
0: vero.
1: Questo invece vedo tante ingiustizie, ma c'era un certo Morandotti che diceva la giustizia, ma se nemmeno l'ingiustizia è uguale per tutti.
0: Figuriamoci, no?
1: Figuriamoci, la giustizia è uguale per tutti. Detto questo, mo parliamo un po' di Ternana. La Ternana che dopo tutto l'ambaradan che c'è stato, insomma. Che poi c'è gente che non gli sta bene, gente che ancora non gli sta bene. Cioè, io ho sentito da una polemica infinita di gente che non vuol parlare del Ternana 125, tutta sta roba. Insomma, le cose sono due: o parliamo così o non parliamo più niente, finisce la partita.
0: Purtroppo
1: chiudiamo baracca e burattini, come diceva, e fine della trasmissione.
0: Cioè, la realtà è questa, e che vogliamo fare? Adesso è così.
1: È successo.
0: Dobbiamo ripartire
1: questo
0: da qui.
1: Siamo arrivati a questo punto e di conseguenza che facciamo? Io una cosa che vorrei dire, che anche le società di serie A dovrebbero cominciare a pagare meno i giocatori.
0: Sì.
1: Dovrebbero cominciare a pagare meno i giocatori, perché ho sentito una squadra inglese, mi sembra, non voglio dire una cavolata, che ha pagato un giocatore 140 milioni di euro.
0: Mamma mia, ragazzi.
1: Mi sembra di aver letto. Non dico. Ma comunque i 100 milioni sono quasi, tipo Mappé mi pare 100 milioni di euro è stato pagato, insomma. E poi sbaglia il rigore che manda la Francia fuori dall'europeo che abbiamo vinto noi, poi farà dei gol, ma perfetto non è. Come ha detto il grande Gigi Riva, quando lui rifiutò un miliardo dalla Juve, per, mi pare un miliardo fosse, per essere preso da Cagliari alla Juve, lui disse: la prima cosa, c'ho rispetto per Cagliari che per me mi ha dato tante cose, dunque i giocatori che diventavano realmente una bandiera di una società, e poi non c'è nessun giocatore che può giocare da un miliardo. Questa è la verità. Qui invece soldi contro soldi. Poi da quando ci sono i procuratori il calcio si è degradato, perché i procuratori spingono a cambiare, perché ogni cambio il procuratore prende la percentuale. Questa è la verità, ragazzi, questa è la verità. E allora ti trovi i giocatori che fino a gennaio giocano con te e da gennaio in poi giocano contro di te con la squadra tua avversaria magari in campionato. Ragazzi, perché il procuratore, perché lì ci sono sempre i procuratori in mezzo, oltre la volontà del giocatore, che magari dice, ma guarda, cambiamo sta squadra, andiamo di qua che qui ci abbiamo più possibilità, guadagniamo più soldi, diventa. Basta! Gli dai soldi e chi inizia a giugno, diciamo una volta era giugno, ora diciamo agosto, a giocare in una squadra ci sta fino a giugno. Ci sta fino a giugno, non cambia a gennaio. Certo, non può cambiare. Certo. Perché falsi tutto. Falsi pure i campionati, ti ricordi il fatto di De Vrij che passò dalla Lazio all'Inter a gennaio?
0: Sì.
1: L'ultima partita in cui si decideva chi passasse alla Champions fu proprio tra Inter e Lazio, e De Vrij fece il rigore che fece l'Inter, dunque De Vrij poi passando all'Inter andò in Champions e la Lazio non ci andò. Ma magari è stata una buona fede, è successo così, però sai, nascono polemiche perché diceva come proprio il giocatore che deve andare via, capito? Poi è brutto, sì, il giocatore infatti sta per tutta la stagione con la squadra, la società che l'ha preso, punto. Non ci sono passaggi a gennaio, perché chi l'ha fatta sta legge? Veramente da Creta, cretesi pure questi, che ha fatto ste regole da Creta, che fanno disamorare il calcio. Io, tanti amici miei hanno disdetto gli abbonamenti del calcio.
0: Certo, perché poi alla
1: hanno
0: fine
1: disdetto gli abbonamenti del calcio.
0: Alla fine diviene, no, questa cosa.
1: Perché proprio alla fine il troppo sto per le partite che andava a giocare in Australia, la partitella X, dove fai il semitorneo, poi rivieni, vai a giocare a Dubai, poi vai a giocare a... Ma chi se ne frega? Cioè, ho capito, fate meno partite e date più adrenalina.
0: Certo.
1: Queste stufano alla fine, uno ne può più, poi una gioca a mezzogiorno, poi non sai se quell'altra alle 2, 2 e mezza, quell'altra alle 3, quella alle 5, alle 6, quell'altra alle 8 e mezza, alle 9.
0: Sì, sì, è vero.
1: Divento scemo solo per seguire gli orari. Impazzisco solo per seguire gli orari.
0: Poi spesso si cade in confusione, no?
1: Si cade in confusione, ma c'era una partita, io pensavo fosse alle... Basta, fate le cose semplici, ritorniamo a come era una volta, che è molto meglio. Troppi soldi fanno male e fanno disamorare il calcio.
0: È vero.
1: È chiaro.
0: È vero.
1: È chiaro, come le canzoni. Una volta si compravano i dischi, si aspettava il disco che uscisse. Abbiamo parlato di Dalla, no? Un grande.
0: Sì,
1: aspettavi magari l'LP che uscisse, non vedevi l'ora che uscisse per acquistarlo. Oggi il cantante fa una canzone, fra 2 minuti ne ha fatta un'altra. Domani ne ha fatta un'altra ancora, tu diventi scemo, non sai, ti ricordi più qual è la canzone prima, qual è la canzone dopo, ma qual è la canzone che ha fatto, qual è non c'è più amore.
0: Vero.
1: Togliete tutto l'amore perché c'è per questa cosa. Non è che ottenete un effetto, gira e gira, non guadagnerete più una lira. Questo voglio arrivare al punto, siccome è il portafoglio che conta, ma non guadagnerete più un soldo. Come in televisione, io non posso vedere le fiction turche lì, no, non la faccio. Cioè, mi è capitato di vedere, per guardare, per rendermi conto, ma come si può mandare in onda quella schifezza?
0: Non ti piacciono, no?
1: Ma dai.
0: Eppure sembra che funzionino, lo sai?
1: Senti, se tu in un negozio, torno a ripetere sempre, in un supermercato trovi solo arance, che mangi?
0: No, vabbè, certo, quello è chiaro.
1: Ma se dai delle cose alternative valide, non cagate, perché le televisioni adesso la maggior parte sono cagate.
0: Sì, sì, sì, tutte robacce.
1: Non si possono più guardare, io non riesco più a guardarle. Io guardo qualche partita, quando c'è qualche partita che ha un senso, i documentari, la cultura, ma non riesco più a guardare la televisione. I programmi, un'altra volta, mi sembra Conti rifà tale e quale show pure quest'anno, non ne posso esaurito, facendo le canzoni degli altri per l'ennesima volta, dunque copiando cose di una volta, perché lo puoi fare come ti pare, lo mascheri, lo metti, gli metti la parrucca, i nasi, gli fai fare le stesse movenze, ma sta facendo le canzoni di un'altra persona, dunque stai sfruttando una cosa vecchia.
0: Sì, sì.
1: Basta.
0: Cambia giorno però, hanno detto che cambia giorno quest'anno.
1: Ma chi se ne frega, potrebbe cambiare programma, non ho giorno. Perché se mi cambia giorno, ma chi se ne frega? Sì. Ma basta. Era meglio quando c'era un canale solo, o 2 canali.
0: Almeno più di quello, non si poteva fare.
1: No, ma facevano cose più interessanti. Senti, calcoli che Megrelo faceva un certo Gino Cervi, Se certo. Le presentazioni degli spettacoli c'era, che ne so, Peppino De Filippo che le presentava. Che ti devo dire, Pippo Baudo, non ne parliamo, tutti i grandi presentatori, Tortora, tutti quelli che... Cioè, tanta roba,
0: Certo.
1: Era un mondo dove c'erano dei professionisti veri, Mike Buongiorno. sì. Ragazzi, sì, sì. Alberto Lupo, cioè, presentava sta gente qua, Johnny Dorelli, sì. Vianello, che erano tutti signori
0: della TV, diciamo,
1: dello spettacolo. Totò che andava a quegli spettacoli, Mina, ce lo siamo dimenticati. Cioè, voglio dire, oggi c'è sempre uno che presenta 500 spettacoli e quell'altro gli altri 500. Fine del discorso. Che alla fine è troppo stoppio. Si vede sempre la stessa faccia, pure se bravo, alla fine rompe.
0: Ah, beh, quello è
1: Guardate
0: chiaro,
1: la fine che ha fatto Amadeus, che ha lasciato la Rai pensando di avere grande successo, è andato lì e fa il 3%, il 5%, il 4%.
0: Sì, no, e poi ha sciolto il contratto.
1: Ha sciolto il contratto perché comunque è stato un flop suo.
0: Non c'è
1: lui
0: più.
1: Pensava che la gente lo segue, la gente non segue più niente. I pacchi è un programma che se ci andiamo io e te, sono pronto a scommettere, va bene uguale perché è il programma che va bene.
0: Sì,
1: c'è andato, ci sono andati tutti a presentarlo, pure Pupo l'ha presentato,
0: riparte,
1: l'ha presentato Pupo,
0: si,
1: no?
0: Si riparte adesso con Di Martino, ovviamente anche per
1: sì,
0: i pacchi.
1: Sì, voglio dire, ma Di Martino può essere uno più simpatico o meno simpatico,
0: sì,
1: ma il programma che funziona, Bonolis, l'hanno presentato
0: sì,
1: tutti,
0: sì, quello sicuramente,
1: e ha funzionato sempre.
0: Certo, certo, quello funziona
1: questo è il discorso.
0: Da solo, diciamo.
1: Quello va da solo, chiunque va, se ci andiamo di te, facciamo, non te dico lo stesso audience, ma ci avviciniamo a quello delle... Questa è la verità.
0: Senti, siamo...
1: Troppi soldi e poca professionalità. Fammi dire una cosa di Ternana, veloce.
0: Esatto, perché in fila al Palaterni per la vendita dei biglietti già tutto esaurito, è il settore ospiti dei tifosi delle fere. Quindi
1: bello.
0: Molto interessante, questa la riporta Terni Today.
1: Ah, questa è bella sta cosa.
0: Per Angelana Ternana, appunto, che ci sarà domani.
1: Questa è una bella cosa che io sentivo tanta gente, ma io lo stadio non ci vado più, lo stadio non c'è. Invece fortunatamente da quello che mi stai dicendo lo stadio ci vanno.
0: E questo ci fa molto piacere, ovviamente.
1: Volevo fare le condoglianze da parte di tutti, quello di Galileo. Come ha fatto la Ternana per la scomparsa di Gaetano Castaldo.
0: Ah, sì, esatto.
1: Ecco, la farei perché Gaetano Castaldo è il tecnico rossoverde che insieme all'indimenticabile mister Claudio Tobia.
0: Sì.
1: Guidò i rossoverdi anche nella storica vittoria che nessuno si dimentica della Serie C2 con lo spareggio di Cesena 88-89 contro il Chieti. Ecco, personaggi che non ci sono più, personaggi che hanno dato veramente l'anima, come fu come è stato anche Claudio Tobia, con cui ho giocato anche il calcio a pallone con lui in qualche partita. Pensa un po', tanto un po' di tempo fa.
0: Grande mister Tobia.
1: Grande mister Tobia. Detto questo, oggi in te invece c'è la se non vado errato, aspetta, mi hanno mandato una cosa, non voglio dire.
0: Controlla.
1: Allora, aspetta, controllo subito perché voglio dire una cosa della Ternana, però sai, lo devo dire con cognizione di causa. Ecco.
0: Certamente.
1: Allora, prima conferenza stampa oggi alle 13 allo stadio
0: del
1: mister Lisuzzo.
0: Bene.
1: Che farà? Sentiamo quello che dirà. Però è meglio dire poche parole e far parlare il campo questi primi momenti è meglio far parlare il campo
0: infatti vediamo com'è la situazione,
1: vedremo com'è la squadra e cerchiamo di far rinnamorare i Ternani della squadra. Se ci saranno risultati, se vedranno le magliette sudate, se la Ternana giocherà, la gente tornerà pure allo stadio e farà questo ennesimo passo d'amore verso la Ternana, secondo me.
0: Sì,
1: riuscirà a fare questo balzo d'amore verso la Ternana. Se invece non ci sarà tutto questo, purtroppo le parole non serviranno a niente. Però nemmeno pure i disfattisti devono smettere di fare disfattisti, uno prende quello che c'è.
0: Certo.
1: Alla fine, una volta mangiavi il caviale e mo c'hai un attimo il baccalà, ti mangi il baccalà. Se no sta a digiuno è peggio.
0: Ah, beh, quello sicuro.
1: Molto semplice. Io ho parlato con la saggezza degli antichi
0: in questo
1: momento. Che bene. Siamo arrivati alla fine di tutto.
0: Dobbiamo chiudere.
1: Diciamo in bocca al lupo alla Ternana per domani, a mister Lisuzzo, per oggi la conferenza stampa che sta per fare alle 13 allo stadio. E alla Ternana in bocca al lupo per questo primo passo di danza nella Serie D e ricominciamo da capo. Ricominciamo da 3, come diceva il film di Coso.
0: Speriamo in un buon risultato per domani, appunto ad Assisi.
1: Speriamo si giocherà ad Assisi. Che porti bene la frase, no?
0: Certo.
1: Il grande Troisi del film di ricomincio da tre, tre punti sarebbe tanta roba.
0: Assolutamente.
1: Ricomincio da tre.
0: Sì,
1: ecco, per questo l'ho detto.
0: E noi ci ritroveremo domani con il sottoscritto alle ore 11 e con te, Riccardo, ovviamente,
1: sabato prossimo,
0: 29.
1: Voglio fare un saluto a tutti, un buon weekend.
0: Tua suocera l'hai salutata? Non ho sentito.
1: Poi un saluto a mia suocera, ha ragione.
0: Cara Liliana.
1: Buona sopraffina,
0: mi raccomando.
1: Liliana, un saluto Liliana Cuoca Sopraffina.
0: Una cipicchia.
1: Ci picchia. E poi ricordatevi quella parola, lasciate tutto il resto e ricordatevi una parola tutti, che io dico sempre: rispetto.
0: Certo.
1: Con questa parola si cambia il mondo. Con rispetto si cambia il mondo. Il resto sono tutto fumo negli occhi.
0: Bene.
1: Detto questo, un abbraccione a tutti.
0: Abbraccio a tutti, tra pochissimo.
1: Una buona domenica e buon weekend. Andate allo stadio, andate a vedere Stadenata. Facciamo il tifo.
0: Esatto, sta per arrivare anche Irene con Ballando con Irene, tra pochissimo sarà qui con voi. Io vi saluto, vi ringrazio. Ciao Riccardo, una buona giornata.
1: Ciao, ciao, un abbraccio a tutti.
0: Ciao.
2: Buon vento a chi oggi partirà.
3: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
4: Radio Galileo informa il tuo tempo.

tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

sì, è proprio vero. La grilletta è proprio un diavoletto, è un diavoletto. Allora, buongiorno a tutti, ragazzi. Buongiorno. Arriva un'altra bellissima puntata di Ballando con Irene qui su Radio Galileo. Fino alle ore 13 vi terrò compagnia, ok, ragazzi, con le vostre richieste. Potete farlo naturalmente chiamando lo 0744 40 25 01 oppure SMS, anche WhatsApp, a 328 02 17 153. Allora, tra pochissimo andremo in collegamento con una bella festa che ci sarà proprio la settimana prossima, quindi insomma restate con noi sintonizzati. E niente, ci andiamo ad ascoltare adesso come inizio un bel moderato dai Rodigini, Il Desiderio.

Il desiderio, il Rodigino, abbiamo ascoltato un bellissimo brano. E allora adesso andiamo avanti, prima di fare il primo collegamento di oggi. Arriva una bella richiesta, una richiesta da parte del nostro amico Marchetto. Ma ciao Marchetto, un grande abbraccio, e oggi ti mando una mia canzone, Prendere.

0: ci sta.
1: Eccoci qua, allora siamo prontissimi per andare in collegamento con diciamo l'organizzazione e lo staff della festa che inizierà proprio a breve a Sutri. Ciao, buongiorno Roberto.
2: Ciao Irene, ciao e buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Buongiorno, buongiorno. Allora senti, parliamo di questo evento che dovrà giusto iniziare, se non mi sbaglio, no?
2: Sì, inizia il 28, venerdì 28, sabato 29, domenica 30, la edizione, la 52esima sagra del fagiolo di Sutri.
1: Bene, buono, non ci sono mai stata, quindi...
2: E ci sarà occasione, visto che venerdì insomma ci incontreremo, inizieremo questa diciamo tre giorni di festa, balli, musica e spettacoli proprio con te, con la tua band, e venerdì sera, sabato avremo ospiti, balliamo, viviamo una festa anni 90 e domenica chiuderemo con gli Antartici Nucleari e una tribute band dei pinguini tattici nucleari, quindi insomma una vera festa, tre giorni, cibo, musica e spettacolo.
1: Ok, noi ci saremo venerdì 28 di agosto, quindi se volete venirci a trovare tutti gli ascoltatori, si ballerà, però faremo un po' un genere un po' misto, no? Musica d'ascolto, musica da ballo, balli di gruppo, quindi un po' di tutto.
2: Assolutamente.
1: Senti una cosa, se mi potevi illustrare un pochino anche il menù, se hai, insomma, se sai cosa si può mangiare, cosa...
2: Certo, ovviamente è la sagra, essendo la sagra del fagiolo, il prodotto diciamo tipico ovviamente della nostra zona, che è il fagiolo della regina, che sarà presente su ogni portata, quindi antipasto, primo, secondo, dove si potrà scegliere appunto una pietanza a base di fagioli. Poi ovviamente ci sono altri prodotti che si possono richiedere, ovviamente, quindi è una sagra dove il fagiolo la farà da padrone, ecco.
1: Bene, bene, sì. Assaggeremo questi fagioli, dai, sono curiosa.
2: Sì, siete benvenuti, voi e tutti i vostri amici radioascoltatori.
1: Senti, per chi volesse venire, se ci vuoi dare qualche indicazione di dove...
2: Allora, la sagra è a Piazza Donatori di Sangue, che è una piazza adiacente alla piazza principale, la piazza del comune, a Sutri, in provincia di Viterbo.
1: Sì, quindi diciamo che per chi vuol venire da Terni, qual è l'itinerario?
2: Allora, da Terni la strada più veloce può essere la superstrada per Viterbo e poi la Cassia o quella normale o la Cassia Cimina, scendendo verso direzione Roma, si incontra Sutri, che è appunto tra Roma e Viterbo, è un paese in provincia di Viterbo, però è una venticinquina di minuti da Viterbo, quindi da Terni è circa un'oretta di macchina, ecco.
1: Ma sì, dai, alla fine voglio dire è vicinissimo,
2: sì,
1: dai.
2: Invitiamo tutti a visitare insomma la nostra zona, la Tuscia Romana, sono posti bellissimi, c'è il lago di Vico, c'è Caprarola, c'è Sutri con il nostro parco archeologico, quindi è veramente una zona che vale la pena visitare, e quindi con l'occasione potete venirci a trovare alla sagra, ma anche visitare appunto la nostra zona e la Tuscia.
1: Bene, bene, quindi prima si fa una bella gita turistica e poi dopo andiamo tutti a mangiare il fagiolo e poi si balla, dai.
2: Assolutamente sì, si balla questi tre giorni e soprattutto si può gustare il nostro fagiolo tipico, appunto il fagiolo della regina di Sutri.
1: Senti, allora io intanto volevo anche ringraziare la nostra diciamo agenzia, la BWS Eventi, FA Eventi, quindi grazie al nostro amico Giuseppe per aver organizzato diciamo tutta la festa, no? Tutto
2: assolutamente. Giuseppe e Angela ringraziamo, insomma, che appunto si sono occupati della parte artistica, service, audio e luci, e quindi sì, è fatto bene a ricordarlo e grazie.
1: Ma niente, grazie a te. Allora dai, ci vediamo venerdì 28 a Sutri, quindi cari amici, ascoltatori, se volete venirci a trovare, noi vi aspettiamo, giusto?
2: Assolutamente, assolutamente, appunto ci vediamo con te venerdì per aprire le danze con la Irene Grillo.
1: Va bene, grazie Roberto, un abbraccio.
2: Grazie a te e un saluto a tutti i radioascoltatori.
1: Grazie, buon fine settimana.
2: A venerdì, ciao.
1: Ciao, ciao, ciao, ciao. Bene ragazzi, quindi un evento bellissimo venerdì 28, veniteci a trovare a Sutri. Questa sera invece la Grillo andrà? E andrà a Pesaro Urbino questa sera, quindi facciamo un giretto verso le Marche, eh? Questa sera andremo al Settimo Cielo, questo bellissimo locale con questo giardino estivo che è veramente una meraviglia. Siamo proprio in alto, in altura, a prendere un po' di fresco, si mangia benissimo, quindi cena e ballo. Se volete venirci a trovare, fate un bel, diciamo, una bella passeggiatina, che comunque non ci vuole tantissimo per venire. E se volete prenotare per il tavolino, per il ballo, per la cena, per gli amici radioascoltatori, potete farlo al 348 84 177 93. 348 84 177 93. Bene, allora adesso abbiamo la pubblicità con i buoni consigli e poi ritorniamo qui su Radio Galileo fino alle ore 13 con la vostra Irene, le vostre richieste e pubblicità.
0: Galileo Notizie.
3: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Due persone sono rimaste ferite e sono entrambe ricoverate in gravi condizioni per un'esplosione avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani in via Giambattista Vico a Perugia. L'impatto ha provocato il crollo parziale del tetto dell'edificio, evacuato dai vigili del fuoco che stanno effettuando verifiche sui danni e per individuare le cause dell'esplosione. Secondo le prime ricostruzioni, potrebbe essere stata provocata da una fuga di gas. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi russi in Ucraina. Almeno 6 persone sono morte nei raid su diverse città, inclusa Kiev, una trentina i feriti. E nella strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo, i morti sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime, e Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo e torna a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Intanto domani una nuova riunione in videocollegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo dalle località di villeggiatura verso i grandi centri urbani. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli. Su tutta la rete stradale, transito vietato ai veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. L'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade rialzi medi da 2,085 euro per la benzina e 2,2 euro al litro per il gasolio. Inter Monza e Udinese Como alle 18.30, Genoa Napoli e Parma Cagliari alle 20.45 aprono oggi il campionato di Serie A. Nel ricco sabato di sport, in primo piano anche il tennis con la semifinale di Cincinnati tra Cobolli e Fils e gli europei femminili di volley alle 15, Italia-Montenegro. Per la Formula 1 alle 16 le qualifiche del Gran Premio d'Olanda. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Sono le 12 e 12 minuti.
1: Eccoci qua, siamo ritornati qui su Radio Galileo e allora andiamo avanti con le vostre richieste. E allora stanno arrivando anche i messaggi naturalmente al 328, il canale WhatsApp. E saluto la bellissima Daniela, buongiorno cara Daniela, buongiorno a te. E ha detto mi tieni compagnia, ho scaricato, ho installato sul cellulare finalmente Radio Galileo. Oh bene bene, quindi ricordo a tutti i radioascoltatori che Radio Galileo si ascolta in frequenza FM ma anche sul canale TV 750, si può scaricare l'app su Play Store del cellulare Radio Galileo. Ciao Daniela, la bellezza.

E un grande saluto alla nostra amica Daniela. Allora ragazzi, adesso ascoltate bene, ascoltate, perché vi ricordo un bellissimo evento domenica 30 di agosto. Se non avete impegni, vi invito a venire alla festa di fine estate che si avverrà insomma a Giove, davanti proprio alla sala polivalente di Giove. Quindi ci sarà una bellissima cena e ballo, quindi dalle ore 20 ci sarà una cena con un bellissimo antipasto di bruschette, gnocchetti al castrato, mamma mia che gran menù, fettine di aris tapanate con contorno, il dolce, insomma il tutto, cena e ballo a 20 euro, quindi proprio niente quasi, ecco. Quindi se volete venire vi invito a prenotare, perché so già che siamo in parecchi, però insomma qualche posto ancora è rimasto, quindi prenotate, potete chiamare il 366 330 25 396, 366 30 25 396, oppure 348 084 44 74. Ok ragazzi, poi c'è anche il mio profilo Facebook con la locandina, quindi se volete andare a vederla potete farlo, naturalmente sui social ormai si sa tutto. Quindi parliamo dell'evento di domenica 30 agosto, cena di fine estate a Giove, va bene? Quindi vi aspettiamo, con 20 euro si balla e si cena. Vi ricordo ancora il menù: antipasto, bruschette, quindi abbiamo antipasto di bruschette, gnocchetti al castrato, fettine di aris tapanate con contorno, il dolce e ballo. Insomma, che cosa volete di più? Niente, ecco, quindi insomma con 20 euro oggi si mangia ben poco, quindi questo è un bellissimo menù, quindi vi invitiamo, va bene? Allora, andiamo avanti adesso. Allora, sulla prossima canzone vado a salutare Anna, la signora Anna e il signor Adriano, che ci mandano gli sms, ci scrivono: cari Reni, li stiamo ascoltando. E allora grazie a voi, un bacione grande e un saluto anche alla vostra splendida famiglia, ai nipotini, ai vostri figli, insomma un grande saluto, va bene ragazzi? Quando volete noi siamo nelle zone, quindi veniteci a trovare, che ci fa piacere. Rapsodia, ciao, buona giornata a voi.

0: allora un grande saluto ai nostri amici Anna, Adriano, ciao ragazzi, buona giornata. Allora, pubblicità ragazzi per i buoni consigli e poi subito dopo andremo in collegamento con un'altra bellissima festa che è già iniziata e sta quasi per terminare, quindi a tra pochissimo, pubblicità.
1: Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo. Dentista amico. Dal 1986 la dottoressa Isabella Lamperini è un punto di riferimento per la salute e l'igiene orale, perfezionata in gnatologia e malocclusione dentaria. Prestazioni low cost, high quality. Questi alcuni esempi. Igiene orale 20 euro. Sbiancamento denti con lampada LED 40 euro. Mascherine trasparenti 100 euro l'una. RX panoramica 20 euro. Corona in ceramica con capsula provvisoria 300 euro. Corona in zirconio 350 euro. Impianto endoosseo completo di capsula in titanio avvitata 1000 euro. Pagamenti dilazionati e personalizzati con possibilità di finanziamenti. Dentista amico a Terni, via del Rivo 101, Palazzina Celeste e a Giano dell'Umbria. Telefono 0744 300 533 e 333 71 69 085. Anche su Facebook e Instagram.
0: Eccoci qua e siamo prontissimi per andare in collegamento naturalmente con un'altra bellissima festa, la Sagra del Cinghiale a Guardea. Buongiorno Simone!
2: Buongiorno!
0: Buongiorno, senti carissimo, allora come procede questa bella festa? Questi cinghiali come stanno andando?
2: Tutta la grande, la perfezione.
0: Ecco, ma no, non ci avevo dubbi.
2: Bellissime serate.
0: Non avevo dubbi perché, insomma, le vostre feste, quando si mangia bene, si sta bene, è tutto, insomma, giusto?
2: Sì, esatto.
0: Senti, allora, la sagra è iniziata, ricordami il giorno dell'inizio.
2: Abbiamo iniziato il 16.
0: Ok, il 16 di agosto e terminerà proprio
2: fino a domenica 23, cioè domani.
0: Ecco, fino a domani, quindi se ancora non avete mangiato il cinghiale, io vi consiglio di andare perché si mangia bene e poi si gode anche di un bel panorama davanti a questo bellissimo monumento di Guardea, questa chiesa, giusto?
2: Sì, piazza, la location è Piazza Pantili, proprio di fronte alla nostra chiesa.
0: È bellissima, quindi io ve lo consiglio, poi si sta anche freschi, insomma, è un clima eccezionale. Allora, senti, parliamo, illustriamo un attimino un po' anche il menù. Cosa ci offrite? Quindi il cinghiale, ok. Come viene, diciamo, qual è il piatto? Partiamo un po' dall'antipasti, dai, illustraci un pochettino il menù, così almeno i radioascoltatori, se vogliono venire a mangiare, a degustare le vostre specialità, possono venire. Vai, partiamo da un antipasto, come organizzato?
2: Un antipasto nostro è un antipasto misto, con delle bruschette e dei fagioli conditi con del tonno.
0: Buone.
2: Per poi passare subito ai dei primi, alle nostre fantastiche pappardelle. Logicamente a cinghiale, sia rosse nella variante rossa che nella variante bianca.
0: Ah, bene, quindi le pappardelle ed eccezionali.
2: Abbiamo anche la possibilità di far provare entrambe le cose con un bis di primi, dove proponiamo sia un assaggio di rosse che logicamente di bianche.
0: Ok, quindi un misto, insomma, si può fare anche un piccolo assaggio di tutte e due, giusto?
2: Esattamente.
0: Ok, E poi invece i secondi abbiamo il cinghiale spezzatino, che è veramente squisito, tenerissimo, proprio buono.
2: Il nostro fantastico cinghiale alla guardese, accompagnato logicamente anche dai fagioli con il cinghiale.
0: Ah, bene, bene. Senti una cosa, per chi non mangiasse cinghiale, perché magari dicono, vabbè, sì, però vorrei andare alla sagra, però magari a me non piace il cinghiale, che ci può stare, perché non è che tutti amano il cinghiale, no? Anche se a me piace, però non è che tutti, insomma, possiamo avere lo stesso gusto, giusto?
2: Esattamente.
0: Voi avete anche l'accortezza di fare un menù anche per chi non ama il cinghiale, giusto?
2: Esattamente, abbiamo una grigliata mista, dove si può trovare una salsiccia, una braciola e anche una costarella di maiale.
0: Ecco, quindi per chi non ama il cinghiale, insomma, c'è l'opportunità di mangiare anche l'arrosto misto, altro, e non solo. Poi ci sono i dolcetti, insomma, c'è anche il cocomero, che più
2: sì,
0: ne ha ne metta.
2: Accompagnato dalle solite patatine fritte con l'insalata, il cocomero e il dolce.
0: Mamma mia, un menù doc. Quindi allora invitiamo tutti gli amici che, se vogliono ancora venire a mangiare, possono farlo fino a domani, giusto?
2: Sì, fino a domenica 23.
0: Ok, noi ci siamo stati lunedì e siamo stati veramente bene, sono venuti i miei amici, quindi io, grazie per la vostra veramente ospitalità, siete gentilissimi come ogni anno, ci troviamo veramente bene. Grazie Simone, dimmi pure.
2: Volevo aggiungere la nostra novità da qualche anno a questa parte, che consiste nel nostro panino con l'hamburger di cinghiale.
0: Ah, bello! Quindi c'è anche l'opportunità di mangiare l'hamburger con il cinghiale.
2: Sì, esattamente.
0: L'hamburger di cinghiale, no, con il cinghiale, di cinghiale, fatto quindi con la carne di cinghiale. Questo per esempio non... sarebbe che... cioè l'altra sera stavo così un po' veloce che ho preso una cosa, insomma, ecco, un secondo, però sarebbe stato carino, dai, magari l'anno prossimo, se ci sarà, prenderò l'hamburger di cinghiale, lo voglio assaggiare.
2: Va bene, magari.
0: Secondo te tu l'hai mangiato, sì?
2: Sì, sì.
0: Cioè è la carne, diciamo, a far differenza rispetto a un hamburger tradizionale di manzo, com'è il sapore?
2: Sì, è il sapore decisamente più vivo, è un 80% carne di cinghiale e un 20% di pancetta di maiale.
0: Ah, ok.
2: Però il gusto è deciso, è veramente qualcosa da provare.
0: Quindi li preparate proprio voi questi...
2: Esattamente, sì.
0: Questi hamburger di cinghiale.
2: Sì.
0: Oh, bene, bene. Quindi ragazzi, insomma, avete ascoltato, è un gran menù, poi si sta bene, si balla, no? Giusto, tutte le sere ci sono sempre l'orchestra, quindi intrattenimento musicale. Giusto Simone?
2: Sì, sì, sì, giusto, giusto.
0: Quindi ragazzi, non perdete questa occasione, stasera e domani, se volete andare a trovare Simone e tutto lo staff, insomma, tutta la sagra. Tanto io stasera sono... diciamo, stasera sono a Pesaro Urbino, quindi un po' di strada devo fare per andare a suonare. Quindi se magari i nostri amici di Terni vogliono venire a trovarti, possono anche dire che siamo amici di Irene e l'abbiamo ascoltato su Radio Galileo, giusto Simone? Possono anche dire questo.
2: Giustissimo, giustissimo.
0: Ah, poi ricordiamo anche una cosa, che tutte le sere c'è anche il famoso Pompeo, il peluche famoso, giusto?
2: Sì, è la nostra mascotte... che ci accompagna da qualche anno a questa parte.
0: Quindi se volete portarvelo a casa il famoso peluche, dovete naturalmente, con l'estrazione della lotteria, con il costo del biglietto, vi portate a casa un piccolo cinghialetto di nome Pompeo, che è carinissimo. E non solo, perché c'è anche la famosa carretta, giusto?
2: Sì.
0: Ecco.
2: Con premi culinari.
0: Ecco, bene, bene. Quindi insomma, si mangia, ci si diverte, si balla e poi si vince anche, oh. Tutto questo dove? A Guardea. Ok? Grazie a te Simone e un salutone a tutto lo staff e buon proseguimento festa, va bene?
2: Grazie, grazie mille.
0: Ciao, buona giornata, grazie.
2: Buona giornata anche a te, ciao.
0: Ciao, ciao, ciao. Bene, allora pubblicità, perché qui arrivano i consigli, buoni consigli, e poi ritorniamo qui su Radio Galileo.
3: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone dal 20 al 30 agosto.
0: Allora, eccoci qua, ritorniamo con le richieste perché ne abbiamo diverse ancora da mandare. Allora, un salutone naturalmente, adesso lo facciamo al nostro amico Giampiero. Ciao carissimo amico mio, ha detto vorrei salutare tutti i miei carissimi amici, a te, ha detto la tua bella famiglia, insomma chi più ne ha ne metta, vero caro Giampiero? Allora carissimo, dai, oggi ti mando un bel motivo, Ho camminato, dai, una bella canzone, un abbraccio e un saluto ai tuoi figli, ciao. Ho camminato.

Ho camminato, un salutone ancora al mio amico Giampiero D'Aguzzo. Dai, ti aspettiamo presto, amico mio, dai, vienici a trovare domenica Giove, se ce la fai vienici a darci un saluto. Allora, adesso voglio andare a salutare un altro carissimo amico che è l'ascolto, Emanuele da Rieti. Ciao caro, tutto bene? Buongiorno, è ben alzato, dove vai questa sera con le MILF? In quale posto vai questa sera? Scrivimi, dai, fammelo sapere, va bene? Un grande bacione e un salutone. Calypso, questa è la sua richiesta. Ciao Manu.

Un grande salutone, ciao Manu, e naturalmente buona giornata. Allora, intanto vi ricordo l'appuntamento di questa sera per gli amici che vogliono venire a trovarci. Saremo al Dancing Maxi Dancing Settimo Cielo a Cartoceto, Pesaro Urbino, dove ci sarà una bellissima cena, quindi cena a base di carne oppure di pizza, insomma quello che uno vuole scegliere. Poi si balla dalle 21:30. Se volete prenotare il vostro tavolo potete farlo al 348 84 177 93. E poi vi ricordo ancora che venerdì 28 saremo a Sutri, quindi alla Sagra del Fagiolo, come ci ha detto prima lo staff. Allora, adesso ci andiamo ad ascoltare un bel valzerino. Vecchio paesello, vediamo, dai, un bel valzer per gli amanti del ballo

abbiamo ascoltato questo bel valzerino, vecchio paesello. E allora adesso un salutone, un salutone grande al nostro amico Massimo dalla Toscana che ci ascolta. Ciao Massimo, un abbraccio. E allora ti mando questa mia canzone proprio fresca fresca.

0: pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031, oppure agenzia.galileo@gmail.com, per farlo sapere a tutti.
1: Radio Galileo, la tua radio.
2: Eccoci qua, allora adesso ci andiamo ad ascoltare un bellissimo brano della nostra Francesca, la nostra maestra di ballo, e ci propone un bel merengue, Calore in pista, come lei fa naturalmente con il suo bellissimo pubblico. Un salutone alla nostra Francesca. Ciao Franzi, non so se sei all'ascolto, comunque un grande saluto, un buon fine settimana.

ascoltato un bellissimo merengue, la nostra brava, la nostra maestra Francesca Only Dance, che salutiamo. Bene, allora andiamo avanti adesso, perché no, ci balliamo anche una bella tarantella. Forza ragazzi, che si balla, si balla, si spostano i tavoli e qui c'è festa, c'è allegria, e arriva una tarantella come fascette mamme.

E abbiamo ascoltato una bella tarantella. E allora sono le 12:57 minuti e siamo arrivati, diciamo, quasi alla conclusione di questa bella mattinata e questa bella trasmissione. Intanto vi ricordo, diciamo, i miei appuntamenti danzanti, quindi se volete venirci a trovare, poi vabbè, vi ricordo il nostro canale Facebook Irene Grillo. E allora questa sera saremo al Dancing Settimo Cielo a Pesaro Urbino. Poi il mercoledì 26 saremo a San Savino di Maggioni in provincia di Perugia, mercoledì. Poi venerdì 28 a Sutri per la Sagra del Fagiolo. Domenica 30 saremo a Giove, come già vi ho detto prima, faremo la festa di fine estate, quindi organizzata davanti proprio alla sala polivalente di Giove. Con una bellissima cena, naturalmente, quindi se volete partecipare, 20 euro cena e ballo con un bellissimo antipasto di bruschette, gnocchi al castrato, arista, quindi fettine di arista panate con contorno dolce, 20 euro cena e ballo. Per prenotare potete chiamare il 348 08 444 74, quindi in nostra compagnia si ballerà bene. E allora io vi saluto con diciamo l'ultima canzone. Un saluto al nostro amico Egisto. Ciao Egisto, ci ha mandato un bellissimo SMS che vado a leggere al 3280217153. Allora, eccolo qua il messaggio del nostro amico Egisto. Allora, ciao ciao fantastiche Irene, come va? Ok, aspetta, eccolo qua. Dopo la serata guardei aggiungo anche stupende, eccezionali. Grazie, mi hai fatto piacere che sei venuto a trovarci, perché con le tue belle canzoni ci hai fatto emozionare. Complimenti davvero, bravissima più che mai. Ok, allora dai, arriva la tua richiesta. Saluto a tutti i radioascoltatori, ciao carissimi amici, e vi aspetto qui sabato prossimo per un'altra bellissima puntata di Ballando con Irene, con le vostre richieste della musica da ballo e non solo, quindi ormai sapete come funziona questo programma. E grazie a voi che ci avete comunque ascoltato e mi avete fatto anche voi compagnia, quindi è a vicenda la compagnia. Ubriaca di te, la richiesta di Egisto. Ciao a

0: Galileo Notizie.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Pesantissimo il bilancio delle vittime degli ultimi attacchi missilistici russi in Ucraina e si aggrava il bilancio della strage al centro commerciale. Laura Supino.
2: Almeno 6 persone sono morte nei raid missilistici russi di questa notte su diverse città ucraine, inclusa Kiev, 30 sono i feriti. Si aggrava anche il bilancio della strage di ieri in un centro commerciale di Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, colpita da un bombardamento russo. Tra le macerie si scava alla ricerca dei dispersi. I morti accertati sono almeno 16, 130 i feriti, tra cui 23 bambini, e 3 bambini sarebbero rimasti uccisi sempre ieri in un bombardamento su Mykolaiv, lo denuncia UNICEF Ucraina. Kiev ha risposto colpendo un centro logistico russo nella regione di Samara, ci sarebbero vittime. Mosca denuncia anche 3 morti in un bombardamento sul Donetsk occupato. Duro Zelensky, che parla di atti di terrorismo, tornando a chiedere ai paesi occidentali più aiuti militari a partire dai sistemi antimissile. Lunedì intanto alle 13, nuova riunione in video collegamento dei cosiddetti volenterosi che sostengono Kiev. Parteciperà anche la premier Meloni.
1: Papa Leone è a San Marino per una visita pastorale molto attesa. È giunto in elicottero, accolto dai capitani reggenti Alice Mina e Vladimiro Selva. Nel suo discorso ha rimarcato: non c'è libertà civile senza libertà personale e senza rispetto per la dignità umana.
3: Credo che oggi sia necessario, di fronte all'idolatria che guasta alla radice quei progetti politici ed economici che si presentano in nome della libertà, ma in realtà sono schiavi degli idoli e del potere.
1: Intorno alle 15 il Papa si sposterà a Rimini, dove sarà ospite della 47esima edizione del meeting per l'amicizia tra i popoli. L'ultimo intervento di un pontefice all'appuntamento dei giovani di comunione e liberazione risale a 44 anni fa, con la storica visita di Giovanni Paolo II. Un'esplosione è avvenuta intorno alle 9 di stamattina in una palazzina di 4 piani a Perugia in via Giambattista Vico, nella zona della Pallotta. Il tetto è crollato e ci sono dei feriti. Una donna di 35 anni, che ha riportato serie ustioni e che si è lanciata dalla finestra, è ricoverata in gravi condizioni all'ospedale di Perugia. Ferito anche un vicino di 41 anni. Dai primi riscontri si tratterebbe di un'esplosione dovuta a una fuga di gas. Fine settimana da bollino rosso su strade e autostrade per il primo controesodo estivo. L'ANAS stima oltre 24 milioni di spostamenti di autoveicoli su tutta la rete stradale. Divieto di transito per i veicoli pesanti fino alle 16 e domani dalle 7 alle 22. E l'esodo deve fare i conti anche con un nuovo aumento dei carburanti. Oggi il prezzo medio nella modalità self lungo la rete stradale nazionale è di 2,008 euro al litro per la benzina e di 2,128 per il gasolio. Sulle autostrade 2,085 per la benzina e 2,2 per il gasolio. Calcio, scatta la Serie A, sono 4 le gare del sabato, valido come primo giorno di scuola. Subito in campo l'intercampione in carica, Maurizio Pizzoferrato.
4: Non sarà più il campionato più bello del mondo, ma quando prende il via la Serie A non scema l'emozione per gli appassionati di calcio. Nonostante il calendario segni il 22 agosto e Milano sia semivuota, a San Siro sarà sold out per Inter-Monza, fischio d'inizio alle 18:30, arbitra Marinelli. I nerazzurri, campioni in carica, forti degli acquisti in lingua inglese, puntano decisi al bis. La riflessione di Mr. Kivu.
5: Si riparte da zero, consapevoli del fatto che siamo sempre la squadra da battere, consapevoli del fatto che nessuno ci regalerà nulla.
4: Sempre alle 18:30, grande interesse per Udinese Como. I friulani di Runiec, terzo anno consecutivo per lui, contro il Como di Fabregas, che quest'anno sogna anche in Champions League. In serata, alle 20:45, avremo Parma-Cagliari e Genoa-Napoli. A Marassi, esordio sulla panchina partenopea per un emozionato Max Allegri.
6: Sono da un mese con la squadra e da parte mia c'è grande curiosità di vedere cosa saremo capaci di fare a Genova, una partita molto difficile.
4: Domani il programma della prima giornata prosegue con Frosinone-Juventus, Venezia-Lecce, Atalanta-Sassuolo e Torino-Milan. Lunedì si chiude con Bologna-Lazio e Roma-Fiorentina.
1: Scattati ieri gli europei femminili di volley, che in questa edizione hanno una doppia valenza. Oltre al titolo mettono in palio un pass per le Olimpiadi 2028. L'Italia, campione del mondo e olimpica in carica, affronta alle 15 il Montenegro nel secondo incontro del girone dopo il debutto col 3-0 sulla Croazia. Per le azzurre qualche passaggio complicato nel match, ma Julio Velasco apprezza.
0: Secondo me è buono che la partita si sia messa un po' difficile, perché per entrare in ritmo di competizione è buono che l'avversario ci metta sotto pressione, perché sarà sempre di più così, soprattutto quando si avvicina ai quarti di finale, eccetera. Quindi va bene così, però ho visto molte cose molto buone, alcune difese, ricostruzione buona. Il contrattacco è un punto che noi dovevamo, un aspetto che dovevamo migliorare, e penso che abbiamo giocato bene in contrattacco.
1: Tennis al Masters 1000 di Cincinnati, appuntamento con la semifinale per Flavio Cobolli. Il romano numero 6 del mondo affronta alle 19:30 il francese Fils. Nell'altra semifinale, derby statunitense tra Nakashima e Tiafoe. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Sono le 13:09.
8: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei, perché...
9: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
10: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
11: Radio Galileo, informazione e musica. Informazione e musica. Il tuo mix ideale.

0: spero ballato.
1: Buon vento a chi oggi partirà.
2: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
3: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere, riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 8363 per una consulenza gratuita. Master Online Unicusano 06 45 67 8363.
4: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031, oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Alice, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alice, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Convenienza? Ma vai da Conad!
2: Via, via!
1: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.
4: Radio Galileo. La tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Una nave grande, enorme, che va. Non si sa dove va. Non si sa quando è partita. E sopra tutti. La nave è la vita. Una nave è come una nave, ed essendo una nave è abbastanza normale che vada in mare. Il mare, com'è naturale, immobile, piatto e quasi perfetto, sta lì sempre uguale.

insieme nella vita a testa in su. La nave è sopra la nave, a parte le masse sono tutti presenti gli amici e i parenti. Manca solo il nonno, povero nonno. Per tutti c'è un buon trattamento, ognuno al suo posto nel proprio recinto, mi sembra anche giusto. Prima classe, seconda classe, terza classe, e poi le donne, i negri, eccetera, eccetera. La nave è una nave di classe, il legno del ponte dipinto di bianco è molto elegante. Bello questo ponte bianco, è un ponte stupendo, meraviglioso, bianco, ma che ponte? Bianco. Non ho mai visto una nave rossa. Un po' volgare effettivamente. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Sul mare, dai da da, la nave biancheggia, ha un fascino strano così suggestivo anche quando beccheggia. È un fascino che di dentro mi sento poco bene però. Ma basta distrarsi la mente, usare il cervello, pensare un istante a qualcosa di bello. Sì, devo pensare a qualche cosa di bello che mi distraggo, che mi passa il mal di stomaco. Vediamo un po' che cosa posso pensare. Alla mia ragazza, sia Maria, Maria la libertà, Maria il vomito, Dio mio. Ecco, no, ce la faccio, mi concentro, dunque, ecco, sì, sì, ecco, ecco, sì, la mia mano, ecco, mi vedo, la mia mano scivola, sì, scivola, scivola sui capelli, sì, va giù, sì, sulle spalle, sì, va giù, sì, sui seni, sì, va giù, sì, va giù, va giù. Mi torna tutto su il mare, com'è strano il mare, non è che non senta la sua poesia ma mi fa vomitare, devo pensare a qualche cosa di più convincente, a un dolore enorme. Al nonno, sì, al povero nonno, ha sempre funzionato il nonno, si ricorda il nonno, io un po'. Mio nonno morì tragicamente nel 36, come Gozzano. Io ero così affezionato, era massone, alto, bel portamento, coi baffi, col fiocco. Aveva sposato la zia di una biscugina, sì, l'Elvira, te la ricordi? Che vita, povero nonno. Ogni tanto spariva. Bevitore, gran bevitore. A un certo punto il fegato, a pezzi, spappolato, putrefatto. Sto male, mi torna il vomito, devo resistere, non voglio essere il primo, devo resistere. Avanti, avanti, avanti, si può spingere di più, insieme nella vita a testa in su. Il mare è un po' troppo vitale, la gente si sbianca ma fa resistenza, non vuole star male. Pensate al nonno sul ponte che è fatto a tre piani, in terza, in seconda e anche in prima si sentono rantoli strani. No, da quelli di prima non me l'aspettavo. Il mare diventa più grosso, dai piani di sopra su quelli di sotto si vomita addosso. Una battaglia che cresce. Quelli di prima vomitano su quelli di seconda, quelli di seconda su quelli di terza. Lo scontro è sfrenato, violento, la gente rimanda, reagisce, boccheggia. Un prete esorta a volersi bene, poi si inginocchia e vomita anche l'anima. Un carabiniere mi tiene, allora mi puntello, cerco di vomitarlo da sotto ma non ci arrivo. Quelli di sopra la meglio si spogliano più che possono per vomitare. Una vera cascata, una violenza, uno scroscio di conati, un rovescio di filamenti, la nave tutta piena di vomito.

0: Grazie. Grazie.
1: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi DAB.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 45 67 83 63 per una consulenza gratuita.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, originale dal 20 al 21.

Signor colonnello, sono Ernesto, il Che Guevara. Mi spari, tanto sarà utile da morto come da vivo.

0: benvenuto nella tua auto!
1: Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
2: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
3: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
2: Dibidi dobidi dab.
4: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

0: Signore imbruttito, lei sa come si compra uno scooter a rate?
1: A rate? Ma pagalo cash, Giorgia!
0: È che vorrei gestire la spesa con più tranquillità.
2: Per questo c'è PrestiPay.
1: Chi ha parlato?
0: È la speaker, siamo in uno spot.
2: Con PrestiPay realizzi i tuoi progetti con una rata fissa e sostenibile. Richiedi il tuo prestito su misura presso le banche del gruppo Cassa Centrale su PrestiPay.it.
0: Grazie, signorina speaker. Mi accompagna lei, signor imbruttito?
1: Chiedilo alla speaker.
0: Mi ha detto che ha mal di testa.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Condizioni sul SECI disponibile in filiale su PrestiPay.it. Salvo approvazione PrestiPay SP.
3: BCC Spello e Velino. Vicinanza, fiducia. 17 filiali in Umbria e in provincia di Rieti. Visita bccspelloevelino.it. Vuoi trasformare la tua casa nel tuo regno senza stress? Con Cedios Fast trovi i materiali perfetti e il supporto dei nostri esperti. Così il tuo talento prende vita e la tua dimora diventa il rifugio che hai sempre sognato. Vieni a trovarci in strada di Maratta Bassa 69, Terni. Cedios Fast. La tua casa, il tuo stile, il tuo tempo.
4: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica, tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06-4567-8363 per una consulenza gratuita.
5: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.

Colpa del sole di J-Jed qui a Radio Galileo. Mi vuole fregare. Io sono Nicola Savino, Hit estive, successi italiani internazionali, c'è Tormento.

Si chiama così il disco dell'estate di Tormento con Arcomi. Altre notizie dal web qui nella compilation del weekend. In un post che ha pubblicato su Instagram, sui suoi social, con i cani in aereo, Fedez decolla per le vacanze con i suoi cani. Il rapper condivide sui social una foto dei suoi animali a bordo del jet privato. Dopo giorni di convalescenza e un rientro in ufficio a piccoli passi, Fedez sta provando a riprendersi la propria quotidianità dopo giorni di paura. L'ultimo segnale in questa direzione arriva da una storia Instagram che ritrae i suoi due cani, un Golden Retriever e un piccolo chihuahua, arrivato a casa a marzo del 2026, comodamente seduti a bordo del jet privato, indizio di una vacanza dopo lo spavento in ospedale con tutta la famiglia. Quindi Fedez, insieme appunto alla sua assistente Eleonora Sesana e anche la sua fidanzata Giulia Honegger, sono appunto in viaggio con il loro jet privato. Tra poco parliamo anche di Andrea Bocelli, che appunto è in uscita con il suo progetto, e ascoltiamo anche Paola Iezzi.

Paola Iezzi con il suo ultimo singolo. Andrea Bocelli festeggia i 30 anni di Romanza. A settembre torna l'album simbolo della sua carriera, poi arriverà un cofanetto con 3 brani inediti. Il record di Bad Bunny, l'artista latino maschile di maggior successo di sempre, con il suo Debitirama Photo World Tour, ha incassato 467 milioni e mezzo di dollari. Un'altra notizia dal web, Francesco Totti ha vinto un altro round in tribunale per il mantenimento dei figli, dovrà pagare 1000 euro e 1600 euro al mese in meno all'ex moglie Ilaria Blasi in vista l'autosufficienza del primogenito Christian. Un'altra notizia dal web, 4 donne hanno accusato Jared Leto di molestie sessuali, fatti contestati dall'attore e cantante dei 30 Seconds to Mars, risalirebbero a quando le vittime erano ancora minorenni. Tra poco altre notizie dal web, parliamo anche del rapper Jamie Tights e si continua con l'ultimo di...

Dal web, il rapper romano Jimmy Tights al centro degli accertamenti della procura di Chieti dopo gli insulti rivolti ai poliziotti durante un concerto. L'ipotesi è di reato e di oltraggio a pubblico ufficiale. Beatrice Venezzi, dopo la fine del rapporto con il teatro, la Fenice dirigerà in Russia e Georgia. Lei dice: voglio dimenticare Venezia, ma la battaglia prosegue. Il tribunale del riesame ha

Altre notizie dal web: vince 220 milioni al Super Enalotto e muore. La nuova moglie dovrà mantenere l'ex, come riporta Sky. Un camionista padovano aveva vinto 220 milioni di euro al Super Enalotto nel 2019. Dopo il divorzio della prima moglie e le seconde nozze, è morto improvvisamente il 28 giugno, senza figli né altri eredi. La nuova coniuge è diventata erede universale e, secondo la giurisprudenza, dovrà farsi carico del mantenimento dell'ex moglie, un assegno stimato in circa 5.000 euro al mese. E si continua con la Michelin.

si è trovato morto in hotel, grave la compagna, i carabinieri indagano sull'ipotesi di una fuga di monossido di carbonio. Un musicista di 55 anni originario della Sicilia è morto nella stanza di un albergo del centro di Perugia. La compagna che si trovava con lui è ricoverata in gravi condizioni. L'ipotesi sulla quale stanno lavorando i carabinieri è quella di un'intossicazione da monossido di carbonio. Secondo i primi accertamenti, la camera occupata dalla coppia si trova non lontano da un locale tecnico dove è installata una caldaia. Gli investigatori stanno verificando se l'eventuale fuga di gas possa aver avuto origine proprio da lì. I due si trovavano a Perugia per partecipare

un concerto alla sala dei Notari insieme a un gruppo di circa 40 musicisti. L'allarme è scattato quando gli altri componenti della formazione non li hanno visti arrivare all'esibizione. Tra poco parliamo di Bonus Mamme e si continua con la musica di Paolo Belli in questo sabato pomeriggio. 7 ore insieme fino alle 20:30, una bellissima playlist che ho preparato per voi, i successi italiani e internazionali. Tra poco arrivano anche quelli.

Altre notizie dal web: le circolari dell'INPS, bonus mamme e under 35, arrivano le agevolazioni per assunzioni e stabilizzazione nel mondo del lavoro. Le misure scattano dal 1 agosto e riducono il costo di un'assunzione di madri con almeno 3 figli minorenni e di giovani al primo impegno stabile, impiego stabile. L'INPS ha pubblicato in contemporanea 2 provvedimenti che riducono in casi diversi il costo di un'assunzione per le imprese private, una circolare sull'esonero contributivo per chi assume madri di 3 o più figli disoccupati da mesi, un messaggio che rende l'operativo un secondo esonero già previsto dal decreto lavoro per chi trasforma in tempo indeterminato i contratti a termine di lavoratori under 35 al primo impiego stabile. Tra poco altre notizie dal web, si continua con i successi, c'è Grelmos.

altre notizie dal web qui a Radio Galileo. Negli Stati Uniti la Food and Drug Administration approva il primo plasma liofilizzato. Sarà utilizzato nelle trasfusioni d'emergenza anche in zone di guerra e aree remote. Un tumore benigno dell'ipofisi di oltre 2 centimetri comprimeva i nervi ottici, causando un progressivo restringimento del campo visivo. Un uomo di 82 anni recupera la vista grazie a un'operazione al cervello senza incisioni esterne al Policlinico di Bari. Cinema gratis nelle ore più calde grazie al Teatro Ariston, che ha reso disponibile la sala Ritz completamente climatizzata. Il Comune di Sanremo lancia l'iniziativa rivolta a residenti e turisti. Tra poco altre notizie, parliamo anche della Ferrari e si continua con Michele Bravi.

0: il tormentone di questa calda estate qui nel weekend. Prenotati tutti i modelli disponibili della Ferrari Luce, nonostante le polemiche al momento della presentazione. In due mesi è stata già venduta l'intera quota della prima auto elettrica del Cavallino prevista per il 2026.
1: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
2: Tu verrai sempre prima di me, prima di lei.
1: Dal 28 agosto al 6 settembre torna a Rieti la Fiera Mondiale Campionaria del Peperoncino. Più di 800 varietà di peperoncino da tutto il mondo. Stand, convegni, show cooking, area food e grandi serate con i DJ set di Radio 105 e Radio Subasio. E gli show gratuiti di Baby K, Eddie Brock, LDA e H7, Benji e Fede, Michele Bravi, Ludwig, Samurai J e Rocco Hunt. Seguici sui nostri social e su fieramondialedelpeperoncino.com, manifestazione realizzata con il sostegno del Ministero del Turismo.
3: Sentimento che passa da solo a parlare di noi.
0: C'è Nartico.

Light estiva di Nicolangelo Santi in Artico con il maestro Francesco Morettini. Il Parlamento del Myanmar ha approvato la pena di morte per i reati legati alle truffe online. La figlia di Tom Cruise, Katie Holmes, cambia cognome e ora è Suri Noel. La figlia di Tom Cruise e Katie Holmes ha legalmente cambiato il suo cognome, passando da quello del padre a Noel, secondo nome della madre. Suri aveva già usato questo cognome in occasione del diploma nel giugno del 2024. Tra poco altre notizie dal web in questa compilation e si continua con la musica, quella di Tyla. Si chiama That Girl, il suo nuovo singolo.

Altre notizie dal web: mari sempre più caldi, ora anche in profondità. Nel nuovo report di Greenpeace i dati relativi al 2025 evidenziano le temperature elevate delle acque italiane. Il Mediterraneo come i Caraibi più accelerano le conseguenze della crisi climatica, più il Mare Nostrum si sta avvicinando a temperature simili a quelle dei mari caraibici. Tra giugno e luglio di quest'anno diverse boe dell'Alto Adriatico al Basso Tirreno, dalla Sardegna alla Sicilia, sono in Italia. Solo in Italia hanno registrato temperature superficiali che sfiorano i 30 gradi. I recenti dati raccolti dalle boe sono però soltanto una avvisaglia, dato che avranno bisogno di conferme e comparazioni. E l'analisi delle cifre raccolte nei mari italiani da Greenpeace a restituirci invece un quadro più completo. Tra poco altre notizie dal web e continuiamo con altri brani internazionali. C'è Jenny.

Nel 2025 in Italia sono nati solo 355.000 bambini, è il minimo storico del dopoguerra, come riporta Sky. Nel 2025 sono nati in Italia solo 355.000 bambini, nuovo minimo storico del secondo dopoguerra, mentre il tasso di fecondità è sceso al 1,14 figli per donna. Inoltre, il 62% delle persone che non avrà altri figli dichiara di avervi rinunciato per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Quanto emerge dal dossier Natalità 2026, volere o potere, realizzato dalla Fondazione per la Natalità in collaborazione con Istat e presentato da un evento con la partecipazione con vari presidenti di queste associazioni. Quindi, come riporta Sky, appunto, sono solamente 355.000 bambini nati lo scorso anno. Tra poco altre notizie dal web, si continua con Saturday Night.

altre notizie dal web: al Bambino Gesù di Roma è stata asportata una cisti ovarica di 7 kg da un paziente di 16 anni, occupava quasi interamente l'addome. L'intervento è stato realizzato con una innovativa tecnica ibrida tra chirurgia tradizionale e anche amministrativa. Palermo dice addio alle carrozze trainate dai cavalli, lo stop definitivo entro un anno. Il comune si prenderà cura degli animali se non ne troveranno una sistemazione dai privati. Il Brasile vieta la produzione e la vendita di foie gras, troppa sofferenza per le oche. Il preparato a base di fegato infatti si ottiene costringendo gli uccelli a ingurgitare enormi quantità di cibo con un tubo metallico inserito nella gola. Altre notizie dal web: i bambini italiani ingrassano perché mangiano pizza, pasta e pane, la dieta mediterranea non esiste più. Un'inchiesta della BBC critica le abitudini alimentari della penisola e accende i riflettori soprattutto nel Medio Oriente. È tutta colpa di pizza, pasta e pane, sono loro ad aver seppellito la dieta mediterranea, condannando l'Italia a una obesità crescente tra bambini e anche adolescenti. Questa è la conclusione di un'inchiesta pubblicata sul sito della BBC. Secondo un'emittente britannica, sulle tavole della maggior parte delle famiglie italiane non c'è più spazio per il modello alimentare che ha reso nostra la cucina famosa al mondo. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con altri brani internazionali. C'è Gracie Abrams.

I dati di Confcommercio: in Italia quasi 100.000 negozi chiusi in 7 anni, il calo riguarda soprattutto gli ambulanti e piccoli negozi alimentari. Quasi 100.000 negozi chiusi in 7 anni tra il 2018 e il 2025. Si sono persi 96.000 negozi. Il calo riguarda soprattutto gli ambulanti, meno 27%, e piccoli negozi alimentari, meno 17%. Un'altra notizia dal web: a Torino una donna cieca torna a vedere dopo un trapianto del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. È riuscito per la prima volta al mondo all'ospedale Molinette di Torino un trapianto completo del segmento anteriore dell'occhio e della parte centrale della retina. Da un occhio all'altro di una paziente è stato effettuato su una donna di 67 anni che ha così recuperato la vista dopo oltre 5 anni di totale cecità. Tra poco altre notizie dal web, questa è la compilation e si continua con la musica, quella italiana.

Una panchina capace di ricaricare cellulari sfruttando energia solare con portabici, fioriera e cestino non è l'invenzione di una multinazionale del design, ma il progetto con cui quattro ragazzi della classe terza del centro edile Andrea Palladio di Vicenza hanno conquistato il secondo posto nella categoria junior di Edil Trophy, giunto alla quarta edizione. È un concorso pensato per valorizzare le competenze tecniche e creative degli studenti coinvolti nei percorsi di formazione del settore edile. Tra poco altre notizie dal web e noi proseguiamo con il nostro viaggio musicale fino alle 20:30. Ci sono loro, Uelo e Anna Tatangelo.

Altre notizie dal web: c'è questo video che è diventato virale in cui Emma Marrone resta bloccata in ascensore per quasi un'ora. Tutte a me devono capitare, dice lei. Una disavventura sborsata dalle risate. Emma Marrone è rimasta bloccata in ascensore pochi giorni fa per quasi un'ora insieme alla collaboratrice e amica Francesca Savini. L'impianto si è fermato improvvisamente tra due piani, ma le due hanno affrontato la situazione con una buona dose di sangue freddo e ironia e hanno ingannato l'attesa condividendo sui social tutto quella propria community social, tutta la loro punto disavventura. Anche a me appunto è successa una disavventura pochi giorni fa che appunto mi è caduto il telefono per terra, quindi è un po' il vetro con delle vetro un po' spaccato, vabbè adesso però funziona, quindi sicuramente lo andrò a riparare nei prossimi giorni. C'è meno drammatica.

Altre notizie dal web: donna partorisce durante il concerto di The Colors. Stash, ho confermato tutto e chiesto aiuto, congratulazioni. Un parto durante un concerto a pochi metri dal palco è successo pochi giorni fa a Livorno, in piazza del Luogo Pio, dove The Colors si stavano esibendo davanti al pubblico. Protagonista una donna di 39 anni che durante lo show ha iniziato ad avere le prime contrazioni fino alla rottura delle acque. Tra l'incredulità di spettatori e band, a fermare tutto è stato il cantante Stash, frontman del gruppo, che ha bloccato l'esibizione per permettere l'intervento dei soccorsi. Quindi lo stesso cantante ha raccontato l'accaduto sui social, in cui una storia pubblicata sul proprio profilo: a Livorno ho deciso di fermare il concerto perché appunto mi segnalavano dal pubblico che c'era una donna incinta che non si sentiva bene, ha scritto appunto su Instagram. Paola Turci torna nei club il 29 novembre a Milano, il 3 dicembre a Roma, prima del nuovo album. E tra poco parliamo anche di Biagio Antonacci in questo video virale, e si continua con la foto migliore. Ci sei quando...

0: Biagio Antonacci canta Iris da un balcone, ad accompagnarlo il coro di fan per le strade di Lucera in provincia di Foggia. Biagio Antonacci ha voluto condividere un momento speciale cantando a sorpresa con il coro il brano Iris mentre si trovava affacciato al balcone. Il video postato dal cantante è stato immortalato a Foggia e si continua con Cioffi.
1: Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito c'è sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

A Modena un monolocale da 7 metri quadri in affitto a 330 euro, il più piccolo di sempre ed anche senza gas. Cucinare, lavarsi, dormire e vivere in 7 metri quadrati, l'annuncio pubblicato ormai qualche settimana fa sulle principali piattaforme immobiliari online che ha dato a Modena il triste record nazionale per la più piccola abitazione proposta in affitto. Il cosiddetto piccolo monolocale è di fatto una stanza al primo piano di un palazzo nel centro storico, uno spazio ideale dove come appoggio per brevi periodi completo di tutto l'arredo, dice l'annuncio sui vari siti, quindi un alloggio di soli 7 metri quadrati ricavato in un appunto in questa casa al centro storico di Modena. Acceso il dibattito sul caro affitti e sulle condizioni del mercato immobiliare. Secondo appunto il sindacato degli inquilini della CGIL si tratterebbe dell'abitazione più piccola messa in locazione tra quelle comparse negli ultimi mesi sui principali portali immobiliari italiani. E si continua con Signorina di Angie.

Nuovo trend, vacanze, boom di italiani in viaggio con cani e gatti. Oltre 6 milioni partono con il proprio pet. Secondo un'analisi Coldiretti, quasi un proprietario su 3 rinuncia a portarlo con sé per la mancanza di strutture adeguate. Le vacanze sono sempre più a 6 zampe. Nell'estate del 2026, oltre 6 milioni di italiani hanno scelto di partire insieme al proprio animale domestico, trasformando cani e gatti in veri compagni di viaggio, un fenomeno in costante crescita favorito dall'aumento delle strutture pet friendly e dalle spiagge attrezzate, che conferma il ruolo sempre più centrale degli animali delle famiglie italiane. Ma se da un lato cresce il turismo dedicato ai pet, dall'altro resta l'allarme per gli abbandoni estivi, che continuano a rappresentare una delle principali emergenze della stagione. Tra poco parliamo di questa insalata con sorpresa, tra poco ne parliamo. Intanto ascoltiamo anche Birth.

con il suo nuovo singolo e siamo arrivati all'appuntamento dove dobbiamo andare a scoprire, a vedere e anche ascoltare ovviamente la posizione numero uno della classifica ufficiale della FIMI. Nel sito la FIMI pubblica i 100 album, ma noi ovviamente andiamo solamente a vedere la top 10, poi nelle 100 canzoni più scaricate anche la top 20 dei vinili. Alla numero 10 troviamo Geolier con Dio lo sa atto secondo, alla 9 c'è Achille Lauro con Comuni Mortali, alla 8 c'è Amatore di Samurai G, alla 7 c'è Ultimo con Il giorno che aspettavo, la favola per sempre edition, alla 6 c'è Bresci con Mediterraneo dopo il mare, alla 5 Shiva con Vangelo, alla 4 troviamo Anna con Million Dollar Baby, alla 3 sul podio c'è Olly con Tutta Vita Sempre, alla 2 c'è l'unico album internazionale in questa top 10, quello di Bad Bunny, The Beat Ramar Photo, e alla numero 1 di questa settimana della classifica ufficiale della FIMI ritorna in vetta, ritorna alla numero 1 l'album, quello di Geolier, si chiama Tutto è Possibile. Ascoltiamo anche la nuova Un'ora.

possibile l'album di Giulia era numero uno. Imprevisto a lieto fine, insalata con sorpresa, la scarta e dentro ci trova un piccolo rospo smeraldino. L'esemplare fa parte di una specie protetta, è stato liberato nell'oasi di biodiversità dell'Empa di Monza. È riuscito a sfuggire dagli occhi di chi ha raccolto l'insalata, di chi l'ha lavata, di chi l'ha messa sul banco dei freschi del supermercato, anche della signora che l'ha imbustata e portata a casa. Immaginate la sorpresa quando nel momento di tagliare la verdura da una delle foglie verdi è sbucato proprio lui, un piccolo esemplare di rospo smeraldino. Quindi notizia appunto che arriva da TGCOM 24 e tra poco parliamo anche di Ita Airwaves che apre la cabina ai cani fino al 30 kg, tra poco ne parliamo e si continua con Settembre.

0: Altre notizie dal web: Ital Waves apre la cabina ai cani fino a 30 kg, dal 3 agosto potranno viaggiare in aereo senza trasportino. Il nuovo servizio Large Dog On Board costa 95 euro e consente ai cani di grossa taglia di viaggiare su un posto dedicato accanto al finestrino. Quindi dal 3 di agosto anche i cani di grossa taglia vedranno da vicino come sono fatte le nuvole, ma solo se viaggiano con Ital Waves, che diventa la prima compagnia aerea europea a consentire il trasportino in cabina di cani fino a 30 kg senza trasportino, con un posto dedicato accanto al finestrino. Il servizio si chiama Large Dog On Board, costa 95 euro. E tra poco vi porto a Serina, in Val Brembana, in provincia di Bergamo, e si continua con la musica, quella di Francamente.
1: Es el

e non di un esodo o di un abbandono stabile delle abitazioni da parte della popolazione locale. Il sindaco di Sirina, Michele Villarboito, ha respinto le lamentele con fermezza e ironia, pubblicando anche riflessioni riprese al Corriere della Sera. Quindi il primo cittadino ha paragonato le lamentele sui campanacci a chi va al mare e si lamenta del rumore delle onde. Ha difeso la cultura rurale e la tradizione della montagna, specificando il sindaco che non intende incontrare chi protesta contro gli animali, che non è possibile mettere i pascoli in modalità silenzioso. Quindi in questo paesino di Bergamo, a Sirina, in Val Brembana, alcuni turisti, appunto, alcuni turisti e proprietari di seconde case sono lamentati per il rumore dei campanacci delle mucche al pascolo. E tra poco altre notizie dal web in arrivo, subito la canzone nuova di

Amazon pagherà 5 miliardi e mezzo di dollari per chiudere la Baxi causa legata al cancro alle ovaie. Johnson & Johnson ha annunciato che pagherà una cifra stimata di 5 miliardi e mezzo di dollari per risolvere decine di migliaia di cause legali in cui si sostiene che il suo burotalco e altri prodotti in base di talco abbiano causato il cancro alle ovaie. Si tratta di un accordo di portata storica che potrebbe porre fine a una controversa battaglia legale durata un decennio. Quindi un accordo storico raggiunto dopo migliaia di casi e controversi legati ai prodotti dell'azienda farmaceutica. Tra le prime cause finite a processo la vicenda della famiglia di Jacqueline Fox, risarcita di 72 milioni di dollari dopo che la donna morì di cancro alle ovaie. E tra poco vi porto a Bologna e si continua con la nuova bellissima canzone di Teddy Swims.

La classe, l'eleganza e lo stile inconfondibile di Teddy Swims con Break Up in Reverse, la nuova canzone. Tra l'altro sul suo profilo Instagram ha pubblicato un vari post con le date del tour in Europa, con aggiunte altre date. Ancora niente per l'Italia, vedremo, poi vi terrò aggiornati, perché io appunto vorrei andarlo a vedere. Allora, a Bologna nasce un ambulatorio medico gratuito per i più fragili, a disposizione delle ex primari e specialisti di diverse discipline. Quindi ex primari della sanità bolognese, ora in pensione, aprono al Pilastro un poliambulatorio gratuito per chi non ha accesso alle visite specialistiche. Significa colmare un vuoto che senza dubbio c'è se 4 milioni di persone in Italia rinunciano alle cure. Tra poco parliamo di Carly Simon e si continua con il nostro viaggio musicale, c'è Chris De Sarandi.

morbo di Parkinson e ho imparato a conviverci. La cantautrice americana ha deciso di rendere pubblica la notizia. Negli ultimi tempi il suo silenzio aveva alimentato parecchi interrogativi. È nota soprattutto per i brani You're So Vain del 72 e per Coming Around Again dell'86, celebre colonna sonora, original soundtrack del film Affari di Cuore. Ma la sua lunga carriera come cantautrice è costellata da un grande numero di successi. Parliamo di Carly Simon, oggi 83enne, che in queste ore ha commosso i suoi fan in tutto il mondo, oltre che i colleghi rivelando pubblicamente di avere il morbo di Parkinson. La notizia arriva dopo mesi di domande sui motivi del suo ritiro delle scene pubbliche. Tra poco parliamo della Gen Z che ha riscoperto Michael Jackson. E si continua con la nuova di Benson Boone qui a Radio Galileo.

0: La Gen Z riscopre Michael Jackson con la micosis dall'unione delle parole Michael e psicosis. È l'ondata di tristezza provocata dalla visione del biopic sul cantante. La micosis nasce dalla sensazione dolce amara di vedere celebrata la vita di Michael Jackson, ricordandosi però al contempo che è morto. A 17 anni dalla morte, Michael Jackson resta un colosso anche dallo streaming: 102 milioni di ascoltatori mensili su Spotify, più di 109 miliardi di stream complessi stimati. Secondo il New York Times, è un fenomeno sociale chiamato micosis, dall'unione delle parole Michael e psicosis, ed è definito come una ondata di tristezza e nostalgia innescata dalla visione di Michael sul biopic su Michael Jackson, che ha fatto strage al botteghino e ci è voluto Ulisse per scalzarlo. È un termine nato sui social per uno stato emotivo fatto di tristezza intensa, nostalgia e quasi ossessione.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone dal 20 al 30 agosto.

0: La Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza, dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria, primo premio la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram e Facebook.
1: Master Online Unicusano, corsi post laurea di alta formazione accademica tenuti dai migliori professionisti di settore, partner aziendali e opportunità lavorative per dare una spinta alla tua carriera professionale e al tuo curriculum. Master Online Unicusano, lezioni online H24, materiali didattici inclusi, oltre 200 titoli tra cui scegliere riconosciuti dal MUR. Accresci il tuo potenziale, scegli un Master Unicusano. Visita unicusano.it o chiama il numero 06 4567 8363 per una consulenza gratuita.
2: Convenienza? Ma vai da Conad!
3: Via, via!
2: Da Spazio Conad! Fino al 3 settembre trovi 1 più 1. Due prodotti al prezzo di uno. Scopri di più su conad.it.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con

0: tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB+.
1: Dibidi dobidi dab.

la Proloco di Foce vi aspetta alla Sagra della Barbazza dal 20 al 29 agosto. Tutte le sere stand gastronomico con un ricco menù e specialità alla Barbazza, con il piatto tipico la Barbazza all'aceto. Tutti i giorni dalle 21.30 DJ set e serate danzanti con grandi artisti. E inoltre super lotteria. Primo premio, la nuova Fiat Pandina. Sagra della Barbazza, la prima e l'originale, dal 20 al 29 agosto a Foce di Amelia. Seguici su Instagram.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Alis, la nostra professionalità al tuo servizio. Pulizie civili e industriali, piccole manutenzioni edili, cura del verde, disinfestazione e derattizzazione. Affidati ad Alis, il nostro impegno per il territorio. Per informazioni e sopralluoghi gratuiti, chiamalo 0744 420106.
1: Dal 20 al 30 agosto a Stroncone torna l'Agosto Stronconese. Rievocazioni storiche, spettacoli, arte, cultura e i sapori della tradizione ti aspettano alla Locanda dei Briganti e all'Antico Forno Popolano. Prenota il tuo tavolo e rivivi l'atmosfera dell'epoca napoleonica. Programma e maggiori informazioni su agostostronconese.it e sui canali social. Agosto Stronconese, a Stroncone, dal 20 al 30 agosto.
2: Radio Galileo informa il tuo tempo.

dove vuoi, cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno, tu cercami.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Fermo così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
2: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

hanno le facce mascherate, le scarpe a punta lucidate, sono nascosti nella sera. Non fanno niente, stanno fermi, sono alle porte di Milano, con dei grossissimi mastini che stanno seduti i loro piedi e loro tengono per mano. Han circondato la città, la stanno guardando da lontano, sono imponenti e silenziosi, chi sono? I laureati e gli studiosi.

Gli sguardi fissi minacciosi vengono avanti silenziosi, i passi lenti cadenzati partono strane borse nere piene di oggetti misteriosi, e senza l'ombra di paura stanno occupando i punti chiave, tengono in pugno la questura. Dagli occhi chiari dei mastini parte una luce molto intensa che lascia tutti ipnotizzati. Chi sono? Chi sono? L'intelligenza, gli scienziati.

Stanno occupando anche la RAI, le grandi industrie, gli operai, anche le scuole e i sindacati. Ora si tolgono i mantelli, son già sicuri di aver vinto. Anche le maschere van giù, ormai non ne han bisogno più, son già seduti in Parlamento. Ora si possono vedere, sono una razza superiore. Sono bellissimi e hitleriani. Chi sono? Chi sono? Sono i tecnocrati italiani. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1

0: parla di cosa lei va.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

0: benvenuto nella tua auto. Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio, il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.
4: All you copycats out there, get off of my tip, 'cause I'm James Brown with the full force. Ain't taking no lip.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

chiude il discorso delle affinità. Forte petomane, scritta dal diavolo in spregio evidente della civiltà. Forse tu non mi amerai, mi incontrerai, sorriderai, ma non mi amerai. Forse tu non mi amerai, mi ascolterai, mi seguirai, ma non mi amerai.

0: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo, dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
1: Radio Galileo, la tua radio.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo. Informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

Buon pomeriggio, eccoci qua nell'appuntamento al bar della radio. Andiamo come di consueto da qualche settimana a questa parte a riscoprire le vecchie interviste e per ricordare personaggi che non ci sono più. Oggi ricordiamo un grande scrittore, attore, cantautore, comico e cabarettista italiano. Sto parlando di Giorgio Faletti. Giorgio Faletti, che è morto il 4 luglio del 2014. 9 album all'attivo, abbiamo ascoltato Una storia per gli altri e adesso ci andiamo ad ascoltare L'assurdo mestiere. Era il Sanremo del 1995. Buon ascolto.

Benedetto tu sia per quel ciuffo di pelo nero, che se l'hai fatto tu non è cosa brutta davvero. E per le storie eterne dei cartoni animati, per quei pazzi o quei saggi che li han disegnati, e per quel che si mangia, si respira e si beve, per il disegno allegro della pipì sulla neve, e per le cose tonde e per le cose quadre, per le carezze di mio padre e di mia madre, per il futuro da leggere in vano girando i tarocchi, per le linee della mano diventate rughe sotto gli occhi, perché tutto è sbagliato ed è così perfetto, per ciò che vinco e ciò che perdo se scommetto, tu sia benedetto. Benedetto tu sia per avermi fatto e messo al mondo, e per quel che ho detto prima ti perdono di non avermi fatto alto e biondo, ma così stupido e così vero, con l'eterna paura dell'uomo nero e del viso bianco come calce di quella sua signora con la falce, che come tutti prima o poi mi aspetto, e per cui altri ti han benedetto ma io no. Mi dispiace ma sono solo un uomo e non ne sono capace, ma c'è una cosa che ti chiedo ed è un favore in cambio del bisogno del dottore, mentre decidi ogni premio e ogni castigo, mentre decidi se son buono o son cattivo, fa che la morte mi trovi vivo, e se questo avverrà io ti prometto che mi

Sanremo 1995, l'assurdo mestiere. Questo era il brano che abbiamo ascoltato. La sua carriera da cabarettista inizia nel famoso locale milanese Il Derby negli anni 70, nello stesso periodo in cui su quel palco circolavano personaggi come Diego Abbandantuono, Massimo Boldi, Enzo Iannacci, Teo Teocoli, fino a toccare anche il grande Francesco Salvi. Poi arriva la TV e qui parliamo degli esordi. Era il 1979 con Telealto Milanese. La televisione è uno dei momenti di successo per Giorgio Faletti, fino a toccare il fantastico con Adriano Celentano e Jovanotti. Da ricordare la sua prima partecipazione a Sanremo in coppia con Orietta Berti. E noi ci andiamo ad ascoltare adesso questa rumba di tango.

La prima partecipazione di Giorgio Faletti a Sanremo insieme a Orietta Berti con il brano Rumba di Tango. Giorgio Faletti è ritornato a Sanremo, abbiamo già ascoltato il brano presentato al Sanremo 1995. Adesso ci andiamo ad ascoltare, prima di ascoltare la sua voce, il brano più famoso presentato a Sanremo, Signor Tenente.

Forse possiamo cambiarla, ma è l'unica che c'è. Questa vita di stracci e sorrisi ed in mezze parole. Fosse 100 anni o 200,

0: chiese in ordine che siamo usciti dalla centrale ed in costante contatto radio abbiamo preso la provinciale e dal chilometro 41 presso la casa cantoniera nascosto bene la nostra auto che si vedesse che non c'era e abbiamo montato l'autovelox e fatto multe senza pietà a chi passava sopra i 50, fossero pure i 50 d'età e preso uno senza patente. Minchia, signor tenente, faceva un caldo che si bruciava. La provinciale sembrava un forno. C'era l'asfalto che tremolava e che sbiadiva tutto lo sfondo. Ed è così, tutti sudati, che abbiamo saputo di quel fattaccio, di quei ragazzi morti e ammazzati, gettati in aria come uno straccio e caduti a terra come persone che hanno fatto a pezzi con l'esplosivo, che se non serve per cose buone può diventare così cattivo che dopo quasi non resta niente. Minchia, signor tenente, siamo qui con queste divise che tante volte ci vanno strette, specie da quando sono derise da un umorismo di barzellette. E siamo stanchi di sopportare quel che succede in questo paese, dove ci tocca farci ammazzare per poco più di un milione al mese. E c'è una cosa qui nella gola, una che proprio non ci va giù, e farla scendere è una parola, se chi ci ammazza prende di più di quel che prende la brava gente. Minchia, signor tenente, lo so che parlo col comandante, ma quanto tempo dovrà passare? Che a star seduti in una volante la voce in radio ci fa tremare, che di coraggio ne abbiamo tanto, ma qui diventa sempre più dura quando ci tocca di fare i conti con il coraggio della paura. E questo è quel che succede adesso, che poi se c'è una chiamata urgente si prende su e ci si va lo stesso, e scusi tanto se non è niente. Minchia, signor tenente, per cui se pensa che ho 20 anni, credo che forse non mi dà torto. Se riesce a mettersi nei miei panni, magari non mi farà rapporto. E glielo dico sinceramente. Minchia, signor tenente.
1: Era il Sanremo di qualche anno fa e abbiamo riascoltato con piacere questo brano, signor tenente. Adesso invece con piacere ci andiamo a riascoltare la voce di Giorgio Faletti per ricordare un grande personaggio.
2: Sua ultima produzione a 30 giri, perché questo titolo? Condannato a ridere.
3: Perché direte voi questo titolo condannato a ridere? Me lo sono chiesto anch'io e probabilmente il titolo dipende dal fatto che quando una persona si crea un'etichetta è molto difficile scrollarsela di dosso, nel senso che io sono nato e sono conosciuto e sono tuttora, anche se in questo momento non sto facendo niente per dimostrarlo, sono tuttora un comico, per cui avvicinarsi al campo musicale è molto difficile, è difficile essere presi sul serio, anche se io scrivo delle canzoni molto ironiche, molto divertite, oltre che spero divertenti. Allora, mentre non fa specie il contrario, c'è un cantante, un tipo Morandi che fa l'attore o tipo Cotugno che fa il conduttore, non fa scandalo, un attore, un comico che si mette a fare canzonette, che se le scrive e se le canta, mi desta un attimo di perplessità. Allora questo è il motivo probabilmente del titolo, Condannato a ridere.
2: Con questo 30 dei giri quanti mesi di lavorazione?
3: Ma come in sala di incisione un paio di mesi, siamo stati lì, ci abbiamo lavorato con calma, contrariamente al primo che è stata una cosa molto razzolata come budget e come tutto, questo è stato un po' più ponderato, un po' più giocato meglio anche come modalità di registrazione e tutto, difatti si sente la qualità del suono è completamente diversa, è molto migliore. Gli arrangiamenti sono più curati e poi le canzoni sono quello che sono, io non sto lì a mettere lingua, però devo dire che dal punto di vista degli arrangiamenti, qualità dei musicisti e suoni sono molto soddisfatto.
2: E quante canzoni avevi preparato per poi tirare fuori quelli dell'album?
3: Ma devo dire che la Cernita è stata fatta a monte, ne avevo una 20 e da quelle 20 che avevo a disposizione 10 sono diventate questo album. Come genere di album, se devo descriverlo, è abbastanza atipico, nel senso che dato che io non ho un genere musicale mio, allora faccio delle incursioni musicali in vari generi, nel senso che ci sono canzoni che vanno dal mambo alla rumba, al rock, al pezzo elettronico alla Michael Jackson, c'è un pezzo etnico tutto nero che fa giocato con le percussioni e tutto quanto, c'è uno swing fatto con la big band, la grande orchestra, c'è tutto un po' un puspurri, come dire.
2: Ecco, poi vorrei sottolineare il fatto che questa canzone che hai appena nominato, Tutto Nero, è una delle canzoni che a noi richiedono più di tutte. Come lo spieghi?
3: Ma io spero che questa canzone sia un motivo che vada ad avere un buon successo nell'estate, anche perché sarà supportata da un video che dove io canterò e ballerò vestito, truccato da nero, ed è una cosa che già stiamo girando. Oltretutto stiamo realizzando questa cosa e c'è un'interazione, nel senso che io sono presente contemporaneamente sia nella versione bianca che nella versione nera, e mi divertiva scrivere questa canzone Tutto Nero sul razzismo, perché è un po' più lo smitizzare quello che è diventato, sembra, un trend, una moda negativa purtroppo dei nostri tempi. Fra un po' saremo razzisti anche fra quelli che abitano al quinto piano rispetto a quelli del terzo, o quelli che stanno in numero pari con i numeri disperi. E questa qui è la storia Tutto Nero di un tassista di colore in una città italiana, il quale si trova per una serie di fattori, anche indipendenti dalla sua volontà, a essere simpaticamente razzista nei confronti dei bianchi, perché dopo un po' gli vengono a noia, c'hanno un colore che lo stufa, specialmente le donne bionde come sono.
2: Ecco, all'interno di questi 30 giri c'è anche la canzone con cui Faletti partecipa al Sanremo 1992. Come ti sei trovato con Orietta Berti?
3: Ma devo dire che con Orietta Berti mi sono trovato da Dio, perché è una persona deliziosa, professionista, professionale, non è soggetta a divismi, non è soggetta a nessun tipo di alterazione mentale dovuta alla permanenza, la lunga permanenza, 25 anni di carriera alle spalle. È una persona deliziosa, devo dire, sia lei che suo marito, per cui in Sanremo l'abbiamo vissuto in modo molto rilassato e rilassante per certi versi. Ci hanno esclusi, vabbè, nessuno si è ammazzato e nessuno si ammazzerà per questo.
2: Che cos'è Sanremo per te? Sanremo è vero che poi alla fine aiuta i giovani?
3: Ma io non lo so, dato che non sono più giovane probabilmente non sono quello meno indicato a rispondere a questa domanda. Prima di tutto per me Sanremo era un'esperienza, niente di più, niente di meno. Abbiamo inciso questa canzone con Orietta e abbiamo presentato questa canzone quasi per scherzo a Sanremo, ci hanno presi, come ci hanno presi ci hanno spediti ed è finita la storia. Io credo che sì, Sanremo aiuta molto i giovani, in ogni caso teniamo presente che anche solo un passaggio, ma è un passaggio che ti fa vedere da 18 milioni di persone, bisogna farne di televisioni per farsi vedere da un pubblico così vasto.
2: Com'è il tuo rapporto con il pubblico?
3: Il mio rapporto ideale è, nel senso, quello che io mi sento di essere nei confronti del pubblico, essenzialmente una persona sincera, nel senso che io faccio delle cose che mi interessa fare, che mi diverte soprattutto fare, spero che la gente che me lo vede fare si diverta anche lei. In ogni caso non ritengo, per il fatto di appartenere a un certo tipo di ambiente per il lavoro che faccio, non mi ritengo diverso da nessun altro, nel senso che sono una persona normale, vado per strada, piglio la metropolitana, mi fa piacere che la gente mi incontri, mi saluti e si fermi a parlare con me. L'unica cosa che in quanto essere umano non sopporto è la maleducazione, ma questo mi dà fastidio, ripeto, in quanto essere umano. Se io invece di fare l'attore facessi il macellaio o facessi il vigile urbano, la maleducazione mi darebbe fastidio nello stesso modo.
2: Ecco, c'è una canzone nell'ambito di questi due 30 del giri a cui tu ti senti più legato?
3: Ma a parte quel Tutto Nero che mi diverte moltissimo, devo dire che nell'ultimo album faccio molta fatica a estrapolare una canzone ben precisa, perché le trovo tutte molto gradevoli, ognuna nella sua caratteristica. C'è una canzone che mi piace molto in questo album che si intitola La Cicciona, ed è, io l'ho scritto in rosso sulla copertina, mentre tutti gli altri titoli sono scritti in nero, perché questo è un regalo che mi sono fatto, cioè l'unica canzone seria nell'album, cioè io in cui ho fatto finta di essere un interprete vero, di quelli con la bella voce, di quelli che cantano bene, e ho cantato questa canzone che è la storia di una lavandaia, di un albergo che è afflitta da una taglia, diciamo, extra large. Ovviamente è una cicciona, come si dice nel linguaggio popolare, che però ha la fortuna di avere una voce bellissima. Allora quando è giù di morale, quando è afflitta delle piccole miserie della vita, se ne tira fuori cantando. E questa è la storia è originale, poi oltretutto è pure vera, nel senso che io ho avuto un'ispirazione veramente da un fatto accaduto, che l'ho messa, anche se forse un po' fuori da quello che è il mio modo di essere abituale anche in questo album.
2: Ecco, legato a questo 30 giri ci sarà anche una tournée per Faletti?
3: Sì, anche se in questo momento, visto che sto trattando anche delle cose televisive per l'estate, è tutto un po' da definire perché non so quando parte, quando arriva, non si sa bene granché. Ci sarà una tournée sicuramente, anche se tendo a precisare, visto che non è che ho smesso di fare l'attore per fare il cantautore, diciamo che sono un cantattore allora a questo punto i miei spettacoli saranno un compendio di tutte e due le cose, diciamo che ci sarà un bel 60% di personaggi, cose che io ho fatto nella mia carriera di attore, e un 40% di canzoni che faranno da complemento a questo tipo di cose. Spero di portare la mia illusione, e la mia però intenzione maggiore è quella di portare al pubblico uno spettacolo il più completo possibile, dove ci sia una parte recitata, una parte cantata, anche magari visivamente con dei supporti di gente che si muove, che balla in un certo modo. Mi interesserebbe molto arrivare a quel risultato lì.
2: Teatro?
3: Il teatro sarà una cosa demandata all'inverno, perché sto scrivendo uno spettacolo, anche quello con questo schema, però è una cosa che succederà in inverno sicuramente.
2: In televisione?
3: Televisione sto trattando anche lì, sono tutte cose per aria, non posso dare un'indicazione precisa perché non ce l'ho effettivamente, però c'è un programma estivo che mi ha richiesto, sto parlando con altre cose, poi dovrei settembre-ottobre girare un film, ma anche lì tutto... In questo ambiente è strano, perché a volte succede che uno dà per scontato un progetto, poi all'ultimo momento slitta, oppure uno è convinto di essere a spasso, arriva una telefonata e 30 secondi dopo già stai lavorando a una trasmissione televisiva, per cui è tutto molto molto strano come concetto.
2: Il tuo sogno nel cassetto come ultima domanda?
3: Ma il mio sogno nel cassetto è una cosa strana. A parte cose legate, io ne ho già realizzati molti dei miei sogni nel cassetto, tipo fare certe trasmissioni, partecipare a certe manifestazioni, addirittura ultimamente, dopo che scrivo anche canzoni, diciamo, serie, è successo che una di queste canzoni è stata cantata da Mina, per cui mi ritengo una persona abbastanza fortunata, però un sogno nel cassetto, proprio di quelli che potessi trovare la lampada di Aladino e strofinarla e far venire fuori già, mi piacerebbe fare un film e fare un ruolo... Il ruolo del cattivo, sai, quello proprio cattivo che alla fine quando il buono lo ammazza tutti dicono ah, ecco, cioè, mi piacerebbe interpretare un personaggio del genere, ed è talmente al di fuori da come sono io nella vita abitualmente che sono sicuro verrebbe fuori una buona interpretazione.
2: Senti, hai parlato di cinema, secondo te il cinema italiano riuscirà a superare la crisi?
3: Ne sono assolutamente convinto, la crisi
2: sarà un ritorno al cinema.
3: Assolutamente, anche perché il cinema, oltre a essere in crisi di idee per certi versi, perché se vengono prodotti al 50% dei film ignobili, non è detto che il film per essere buono debba essere un film a tutti i costi di contenuto tetro, serio. Si possono produrre anche degli ottimi film divertenti, delle ottime commedie, delle cose belle, senza per questo siano delle cose da suicidarsi dopo 40 minuti di visione, questo è un dato di fatto. C'è da dire purtroppo che il cinema è in crisi anche da un punto di vista logistico, perché ci sono delle sale cinematografiche in Italia che sono scandalose, non si sente, si sente male. Io ho occasione di viaggiare sovente all'estero e vedo che sono appassionato di cinema, vado a vedere, non so, ma basta andare in Francia, basta andare in Parigi, questi posti qua, ma anche sulla Costa Azzurra, ci sono dei cinema dove lo spettacolo è veramente uno spettacolo con degli impianti stereo, con delle situazioni confortevoli, belle. Io vedo il 50% dei cinema in cui vado, sono scandalosi veramente, ci sono dei cinema dove non ci sono scarafaggi perché c'hanno schifo ad andarci, allora a quel punto lì è anche un problema legato al fatto che uno si trova ad assistere a uno spettacolo, a una proiezione, male, in un posto agghiacciante.
2: Certo. Bene, ci condividiamo da questa intervista con quale canzone inclusa in questo 30 dei giri?
3: Ma io vorrei salutarvi con una canzone divertente che si intitola Le Suore. Io vi ringrazio, siete molto gentili e io spero di ritrovarsi ancora una volta.
2: Grazie.
3: Ciao!

abbiamo ricordato questo grande attore, questo grande cabarettista, cantautore, comico italiano, dobbiamo aggiungere anche scrittore, perché i suoi libri hanno avuto sempre un grande successo. Giorgio Faletti, scomparso il 4 luglio del 2014. Abbiamo dedicato questa prima parte, anzi oltre la prima parte del nostro appuntamento, a questo grande artista. E è stato un piacere, un'emozione riaver riascoltato la voce di Giorgio Faletti.

La PFM con il brano Chi ha paura della notte. E adesso voglio riagganciarmi a una delle ultime domande rivolte a Giorgio Faletti quando si parla di cinema. Io penso che questa estate 2026 sia l'estate dove la gente ha frequentato di più le sale cinematografiche negli ultimi anche 25-30 anni, grazie a tre titoli americani. Io aggiungo il terzo perché da mercoledì è uscito in tutte le sale cinematografiche il film Oceania, e questo film nel primo giorno di programmazione ha incassato 1.259.000 euro, un risultato eccezionale per quanto riguarda questo film della Disney, ma che continuano ancora ad avere grande successo. Oceania che ieri ha incassato 455.000 euro, è arrivato alla cifra tonda di 50 milioni di euro soltanto in Italia. Un altro film di grande successo è Spider-Man Brand New Day, che ieri ha incassato 438.000 euro e ha incassato sinora 33.262.000 euro. Quindi questi tre titoli hanno tirato su tutto il mercato cinematografico italiano.

Claudio Baglioni e il brano Via. Adesso ci andiamo ad ascoltare alcune novità di questa estate 2026. Era prevista un'altra intervista, però abbiamo dato ampio spazio all'intervista con Giorgio Faretti perché era giusto e doveroso ricordare questo grande artista.

0: Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina per la voce, quella di Elettra Lamborghini.
2: Ciao ragazzi, sono Annalisa Minetti, vi mando un bacio enorme e vi auguro buon ascolto su Radio Galileo.
3: Quando

Annalisa e la sua canzone estiva. Quando passa il 15 di agosto già si pensa alla fine di agosto, alla fine dell'estate, e io tiro fuori questo brano di Little Tony, Fine d'agosto.

Con questo brano di Little Tony, fine d'agosto, siamo giunti al termine del nostro programma Al Bar della Radio. Oggi abbiamo ricordato per gran parte del nostro appuntamento un grande artista come Giorgio Faletti. È stata un'emozione riascoltare anche la sua voce. Io vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alla prossima settimana, sempre alla stessa ora e sempre sulle stesse frequenze. Vi lascio negli altri disc jockey di Radio Galileo. Grazie dell'ascolto.

0: Sono le 22 e 32 minuti.
1: Dai forma al tuo futuro con l'Università Niccolò Cusano. Oltre 40 corsi di laurea online e in presenza. Studia dove e quando vuoi. Piattaforma e-learning H24 e lezioni in aula presso il campus a Roma. Amplia la tua formazione con corsi di laurea triennali e magistrali, master di primo e secondo livello, dottorati e corsi di perfezionamento. Università Cusano, l'Ateneo a misura di studente. Nessun test d'ingresso, esami tutti i mesi e servizio tutor a supporto dello studente. Inizia il tuo percorso formativo. Dai forma al tuo futuro. Le iscrizioni sono sempre aperte, visita unicusano.it o scrivi a contatti@unicusano.it. contatti@unicusano.it.
2: La tua pubblicità su Radio Galileo, info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: Radio Galileo, la tua radio.
1: Thank you.

Ogni giorno racconto la favola mia, la racconto ogni giorno chiunque tu sia, e mi vesto di sogno per darti, se vuoi, l'illusione di un bimbo che gioca agli eroi.

queste luci impazzite si accendono e tu cambi faccia ogni sera, ma sei sempre tu. Sei quell'uomo che viene a cercare l'oblio, la poesia che ti vendo, di cui sono il Dio. Dietro questa maschera c'è un uomo e tu lo sai.

magia. Con un gesto trasformo la nuda realtà, poche stelle di carta il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia,

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

fece una gara con gli Sherpa in un locale di Cortina, sotto uno specchio disse ci vediamo in vetta. Fu il solo ad arrivare in cima, Francis de la Croix, Francis de la Croix. E le tre caravelle col cannocchiale vide l'isola di Trinidad, ma Colombo non gli disse niente. Nel giugno del 44

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

0: dentro questa croce che mi è caduta sulla mano.
1: Radio Galileo informa il tuo tempo.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: facciamo così. Sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: è mezzanotte e tre minuti.
1: È domenica 23 agosto.
2: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59 031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.
3: Radio Galileo, la tua radio.

0: è l'una.
1: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi dab.

La tua pubblicità su Radio Galileo. Info 0744 59031 oppure agenzia.galileo@gmail.com per farlo sapere a tutti.

Segui Radio Galileo in streaming su www.radiogalileo.it, il sito internet della nostra emittente, con le notizie, le immagini, gli eventi, ma anche la possibilità di ascoltare la tua radio. www.radiogalileo.it, il giornale parlato che informa il tuo tempo anche online.

0: Buongiorno così, sei sintonizzato su Radio Galileo.
1: Radio Galileo, informa il tuo tempo.

0: Benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi dobidi DAB.
3: Radio Galileo. La tua radio.

0: Stai ascoltando Radio Galileo. Scarica la nostra nuova app per Android ed Apple o ascoltaci su www.radiogalileo.it.
1: Vorrei volare ma non posso e resto fermo qua su questo piano che si chiama Terra.

0: benvenuto nella tua auto! Sono il sistema DAB Plus, quello della Digital Radio. Sapevi che abito qui? Ormai sono in quasi tutte le auto, ma non tutti lo sanno. Posso farti ascoltare le tue radio preferite con il suono perfetto e tanti contenuti speciali.
1: Scopri la magia della Digital Radio. Cercala nella tua auto o chiedila al concessionario.
2: Digital Radio. Il suono perfetto. DAB Plus.
1: Dibidi, dobidi, dab.

Sono le 2:02. Radio Galileo, l'informazione che cerchi e la musica che ti piace.